0: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Un tizio chiama un suo amico al telefono, l'amico risponde e gli fa: oh Marco, dove stai? Fa: guarda, sto all'ospedale. Oh porca miseria, tutto ok? Fa: sì sì, io sto bene, sto qui per mio cugino, però non può né parlare né camminare. Porca miseria, ma che è successo? E niente, è nato 2 ore fa.
3: La notte dei gladiatori.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Anche in questo sabato 19 settembre Geppellino De Niro sono qui su Dimensione Suono Roma e come promesso c'è un contenuto inedito realizzato apposta per tutti i gladiatori che ci ascoltano di notte. Mettetevi comodi perché ora il Sor Geppo vi legge la trama, la sinossi del suo nuovo romanzo. Avevi promesso prima, si parla di fantascienza per adulti.
2: Allora, innanzitutto grazie per questo applauso spontaneo, grazie
1: non
2: mille.
1: Non c'è nessun applauso.
2: Non l'hai sentito tu, no, probabilmente.
1: Vabbè, è solo nella tua testa. E se solo lì è un
2: grazie,
1: problema.
2: Se potete mettervi seduti adesso. Allora, la
1: ma
2: trama...
1: davanti non c'è nessuno. Ma tu soffri di allucinazioni.
2: La trama del mio nuovo libro segue le vicende del giovane Armando Atreides.
1: Armando Atreides.
2: Catapultato sul pericoloso pianeta desertico di Tor Vaianica, dove si raccoglie la noce moscata.
1: La noce moscata, ok.
2: Ma suo malgrado si trova al centro di un pericoloso complotto politico.
1: Senti, in questo universo, ok, distopico, le macchine non esistono più, confermi?
2: No.
1: Esistono solo gli uomini che sono diventati abili calcolatori.
2: Esatto, e hanno tutti un tubicino per respirare,
1: Capito? Per quale motivo?
2: È perché lì l'aria era rarefatta. Hanno tutti questo tubicino.
1: E dove finisce il tubicino?
2: Non nel naso, però.
1: C'è un altro posto.
2: Spunta da.
1: Basta, abbiamo pantaloni. Capito. Comunque, considerando anche i tubicini, ecco. Mi ricorda troppo la trama di Dune o Dune, dipende.
2: No, forse perché la similitudine nel titolo oggi c'è,
1: Sì. E qual è il titolo del tuo romanzo?
2: Le dune di Capocotta.
1: Le dune di Capocotta, dove c'è la spiaggia naturista, no?
2: Quindi... esatto. E infatti tutto il film, il mio libro è ambientato dietro ai dune.
1: Dietro le dune.
2: Cioè, sei mai stato?
1: No.
2: Questa è una cazzata perché ti hanno visto mille volte uscire da là col costume in mano. Non so perché tu neghi sta cosa in diretta. Allora,
0: Dimensione Suono Roma, la

0: Gladiatori, siamo arrivati già purtroppo alla fine del nostro appuntamento notturno qui su Dimensione Suono Roma.
1: E soprattutto finalmente sei uscito dalle dune dei Capocorte.
0: No, basta con questa storia. No,
1: la gente ha cominciato a scrivere al 393 119 119, dicendomi: ma infatti era lui.
0: Finiscila, certe spiagge io non le frequento. Non ci trovo nulla di male, per carità, però non è il luogo adatto al sottoscritto.
1: Per usare una frase fatta, per quest'anno non cambiare.
0: Stessa spiaggia, stesso mare. Vabbè, comunque noi ci sentiamo dalle 6, gladiatori.
1: C'è la puntata speciale del sabato, non perdetevela.
0: Le risate continuano dalle 6 con tutto il meglio della settimana appena conclusa. Nel frattempo Geppellino e De Nilo vi augurano sogni d'oro e buonanotte.
1: Buonanotte, ciao ciao. Ciao.
2: Gladiatori. Notte. La notte. Gladiatori. Notte. Notte. La notte dei gladiatori di dimensione.

0: Music History.
1: È arrivato il tempo, ragazzi, da passare insieme. Sono due le ore che trascorreremo dalle 3 fino alle 5. La voce di Don Cash e gli ascoltatori di Dimensione sulla Roma.
2: Il nome è Don.
1: Sì.
2: James Don.
1: No. Ho detto Don Cash, no James Don. Però va bene lo stesso. Partiamo così con Alexia dal 99. Goodbye.
3: Rhythmic History. La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the
1: rhythm. Ascolta dal tuo smart speaker. Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: Le migliori hit, le più ritmate dal 90 ad oggi, in compagnia di Don Cash. Qui di notte, ragazzi, si balla. Vediamo chi è con noi.
1: Ciao Don Cash, sono Ivano.
0: Ma che Ivano?
1: Lo fatti un saluto.
0: Ma un saluto a te, vabbè. Lontani, get away, c'è Kongs.

0: History.
1: Ragazzi, devo dire che siete belli attivi anche di sera. Fatemi salutare la nostra amica Simona e anche Tania che ci stanno ascoltando. Quasi le 3:30 nello studio 1 in Dimensione Suona Roma ed è il momento di allacciare la cintura di sicurezza.
2: In che senso?
1: Che fa sempre bene, evita le multe, salva la vita e torniamo al 92 con Courage, Lisa, Because the Night.
3: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.

0: Chissà quanti di voi sono svegli anche a quest'ora di notte. Battano un colpo al 393 0119 119.
1: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Ciao Roby, a te e a tutti gli amici che ci ascoltano dal mare. Ti dedico alla prossima, fortunati voi, Lucky Ones.

0: Rip History.
1: Rip History significa allacciare la cintura di sicurezza.
2: Andiamo bene.
1: Eh sì, torna
2: proprio bene.
1: Così ti eviti le multe, ti salvi la vita e possiamo tornare giovani. 23 anni in meno per tutti. Voliamo al 2003. Dall'Italia per il mondo, le note di Preziose Marvin con l'imperativo: voglio vederti danzare. Let's go.
3: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.

0: nello studio 1 in dimensione sonora Roma con lo zio Don Cash. Salve, chi parla con noi?
1: Ciao Tonno, Luca da Villa Borghese.
0: Ciao Luca da Villa Borghese, buongiorno. Buongiorno e ben collegati con noi anche alle 4, se vuoi dire buongiorno. Samurai J, Flamenco Paranoia. Dimensione suono Roma.

0: Questa è una mattina particolare, ragazzi, una mattina che sta di notte, una notte che sta di mattina. In ogni caso, benvenuti in Casa Dimensione Suono Roma. Ci stiamo divertendo con la nostra musica, con le vostre hit e con le vostre voci. Ciao!
1: Ciao, Barbara da Frascati.
0: Buongiorno, buonanotte, Barbara da Frascati. Technotronic, Pump Up the Jam.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: per salutarci, ragazzi. Ciao,
1: è stato ciao, un... Don Cash, sono Laura di Ardia.
0: Ciao Laura.
2: Pronto? Dammi tre parole, dai Roma, dai.
0: E che dai sia con te. Ci risentiamo dalle 16 alle 19 lunedì. Buon weekend da Don Cash.
3: Dimensione Suono Roma, novità.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Let's go!
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90 ad oggi. Il rit la capitale.
0: Yeah. Dimensione suono Roma.
3: Come on.
0: Il ritmo della capitale.
4: Bring the action.

0: Anniversary Extended Version.
1: Buongiorno, nell'ultimo weekend d'estate la dance degli anni 90 e degli anni 2000, da risentire insieme a Lorenzo Palma fino alle 6 in City Big Fun 1990, però sono gli anni 2000 che dominano la scena, almeno in questa primissima parte della giornata insieme. Mauro Picotto, questa è Come On.

0: Gianni Togni, che si chiama Giulia, la versione è quella club di DJ Lasa, che sentiremo dal 2003, anche To Unlimited di No Limit, 1993, sequenza che si apre invece con una figura iconica che è passata quest'estate anche proprio qui dalla capitale alla cavea dell'Auditorium. Sto parlando di Gigi D'Agostino.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Mystery Extended Version.
1: Il capolavoro degli Earth, Wind and Fire, quindi si ritorna nel 1978, questa era la versione 1990 cantata da Martha Wash per i Black Box, che ritroveremo fra poco. Stilosissimi, ripartiamo infatti con un pezzo del 1997 di Toni Braxton, il remix di Unbreak My Heart.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Mystery Extended Version.
1: Un progetto per metà tedesco, per metà francese. Sto parlando di French Affair, che risentiremo fra poco con Do What You Like, che è tornato recentemente con il Planet Funk Steve Edwards, che sentiremo invece dal 2006 proprio con Bob Sinclair, World of Dawn, una canzone insomma che ha fatto sicuramente la storia del ritmo a metà degli anni 2000.

0: E anche tu.
1: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: La versione originale di Looking for Love che sentiremo invece in quella di Karen Ramirez è del 1993, degli Everything But The Girl. Nel 98, insomma, il piglio era un po' leggermente diverso, comunque capolavoro della musica. È arrivato il momento di salutarci, almeno per questa mattina. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me per questa sera alle 22.

0: Gladiatori, buongiorno! E soprattutto buon sabato a tutti, 19 settembre 2026, anche questa mattina. Fino alle 10 saremo insieme nel ritmo della capitale, ci presentiamo anche noi due, io sono Rino De Niro,
1: e
0: piacere!
1: E io sono Geppo, restate con noi per le prossime 4 ore, vi garantiamo tante risate, parecchia buona musica e andremo a riscoltare tutto il meglio del meglio della settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle.
0: Perché inizia adesso la puntata speciale della Sveglia dei Gladiatori, appuntamento fisso del weekend in cui vi facciamo riascoltare in mezzo a tanti contenuti inediti le cose che più vi hanno fatto ridere andate in onda dal lunedì al venerdì. E a proposito di inediti, tra poco ci sarà anche l'almanacco del giorno oggi, e sarà un almanacco particolare perché il 19 settembre si celebra il mio onomastico.
1: San Gennaro, quindi oggi il santo paga, più tardi paghi caffè, aperitivo e tramezzino. Partiamo come al solito con una bella barzelletta grazie al nostro barzellettometro che andremo a svuotare durante questa puntata. Si parte!
0: Io pensavo di cavarmela solo con un caffè.
1: Sì.
2: La barzelletta di Geppo.
3: Un tizio in ufficio molto triste si confida con un collega e gli fa: oh, Emilia mi ha lasciato. L'amico gli fa: no, cavolo, mi dispiace tanto, ma come stai? Come sto male, non so che fare, ogni cosa mi ricorda Emilia. Gli fa: ti capisco, è normale, siete stati insieme tanti anni, vabbè, ma provo a prenderti una vacanza, eh. Sì, lo farò, parto domani. Ah, bravo, e dove vai? In Emilia Romagna.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Anche su Dimensione Suono Roma si respira aria di weekend. Gladiatori, buongiorno.
1: Ah, e quando arriva il weekend c'è sempre qualcuno, me compreso, che ecco, ama fare farsi una bella mangiata in un bel ristorante, o tipico o di quelli classici.
0: Spesso ristoranti, trattorie, pizzerie vengono presi d'assalto durante il sabato e la domenica, anche perché è il periodo della settimana in cui magari ci concediamo qualche peccato di gola e soprattutto non dobbiamo andare a lavorare il giorno dopo. E allora, questo ci dà la possibilità di vivere più serenamente la cosa.
1: Però ti voglio parlare di una nuova tendenza.
0: Quale?
1: Che fino a pochi anni fa era considerata una cosa triste, perché ti dico la verità, quante volte è capitato che vai in un ristorante e vedi qualcuno che mangia solo, no? Allora in passato quando vedevo gente mangiare da sola, sinceramente l'ho sempre trovato un po' deprimente, perché sai, mangiare sì, fa bene, è bello, però fare due chiacchiere durante un pasto è anche piacevole, no? Invece si è riscoperta questa, diciamo, questa usanza, perché negli ultimi anni le prenotazioni per uno sono aumentate addirittura del 29%, che è tanto, eh?
0: Esatto, infatti questo è un dato che arriva dagli Stati Uniti, ma la tendenza si sta espandendo anche in Europa da noi, e gli esperti l'hanno già ribattezzata solo dinner. Quindi a quanto pare mangiare da soli al ristorante non è più un tabù come una volta.
1: Sì, ma magari spesso qualcuno si nascondeva dietro al telefono, no? O magari dietro, sperando di, diciamo, di non fare tenerezza a chi magari mangiava in tavolate conviviali, e invece questa tendenza sta cambiando.
0: Infatti poi ha anche senso, no? Perché dobbiamo aspettare qualcuno per fare cose che ci piacciono?
1: Esatto.
0: Come se la nostra stessa compagnia non fosse abbastanza. Se abbiamo la curiosità di provare un nuovo ristorante o di provare una nuova pizza in un locale di tendenza e non troviamo nessuno con cui andarci, fare questa esperienza da solo non è per niente male.
1: Assolutamente, anzi provateci, perché magari questa nuova tendenza potrà prendere anche voi. Io ho iniziato con il cinema, pensa, sono andato a vedere un paio di film da solo.
0: Poi è un attimo, no? Magari se la tendenza si espande anche qui in Italia, da noi a Roma, magari vi presentate da soli al ristorante, trovate un altro che è da solo anche lui, e a fine pasto può nascere un'amicizia.
1: Perché no?

0: Mi piace anche il nome, Solo Dinner.
1: Solo Dinner.
0: Ve l'abbiamo detto prima, insomma, la tendenza è in aumento. Tante prenotazioni per uno nei ristoranti. Ecco, di solito chi gestisce i locali non è felicissimo di tenere un tavolo per due bloccato.
1: Vabbè,
0: per uno.
1: Ma
0: però

0: di certo non te danno una tavolata da quattro, no? Quindi, cioè, poi io pago, è giusto che il tavolo me lo dai.
1: Piccolissimo break, restate con noi, il sabato è appena iniziato e come promesso vi facciamo riascoltare tutti i contenuti che più vi hanno fatto ridere andati in onda durante la settimana. Tra questi c'è anche Antonio Giuliani.
0: Restate qui.
2: Go. Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
4: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
5: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta, e neanche tu.
6: Dimensione Suono Roma, meteo.
7: Ci attende un fine settimana ancora più estivo che autunnale nel Lazio, così come in gran parte d'Italia, anche se per questo sabato dobbiamo mettere in conto un po' di variabilità, la possibilità nel pomeriggio anche di qualche acquazzone nelle zone interne, soprattutto a ridosso dell'Appennino. Domenica invece bella giornata di sole ovunque. Tra l'altro con temperature ancora alte, sono loro soprattutto a essere più estive che autunnali, continuiamo a toccare i 29-30 gradi. Ma per dettagli proprio sulle vostre zone anche per settimana prossima c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: Sabato 19 settembre, eccoci di nuovo qui. Come promesso prima del stop pubblicitario, andiamo a riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc Antonio Giuliani, andato in onda in settimana. Ricordandovi che Antonio lo trovate tutte le mattine qui con noi, con due interventi in diretta, tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10. Giuliani Doc!
1: Antonio!
2: Eccolo!
3: Ragazzi, ragazzi, oggi vorrei parlarvi di giovanotti, ma non intesi come dei ragazzi giovani, no? Come li chiamavamo noi vecchi romani, no? Una volta si chiamavano così, a giovano, vieni qua. Te sei fatta proprio un bel giovanotto, lo sai.
1: Vero.
3: Ma di giovanotti che sabato e domenica passati si è esibito al Circo Massimo con il suo concerto. E credo che sia stato anche felice di tornare nella città che l'ha reso famoso, perché voi non lo sapete, ma tanti anni fa Lorenzo Cherubini, in arte Giovanotti, ha iniziato come DJ in una delle discoteche più famose di Roma, l'Alien. E voi non ci crederete, ma io andavo a ballare lì ogni tanto. E c'ho un aneddoto. E vedevo questo ragazzo dietro la console con una decina di cappellini dietro, appesi dietro di lui, con vari colori, diciamo, che lui ogni tanto si cambiava. Con la scritta Boy. Sto parlando una cosa antichissima. Una volta finita la serata, io praticamente uscito fuori dalla discoteca, stavo sul marciapiede per attraversare, andare a prendere la macchina. Mi giro e vicino c'avevo proprio lui, eravamo solamente noi due. A un certo punto mi giro, me lo guardo, gli dico: allora sei proprio bravo. Lui mi guarda così, a cambiarmi i cappelli. Giuro, no. Beh, è un aneddoto meraviglioso, perché un ragazzo veramente si vedeva già, insomma, un uomo umile. Però la vera chicca non è questa, ma è quella inaspettata, perché durante l'ultima data, quella di domenica, in mezzo al pubblico, lo sapevate, essere il nostro sindaco.
1: Sì, certo,
3: perché poi alla fine, una volta scoperto, vabbè, era un po' preparata, è stato fatto salire sul palco, che ha suonato praticamente, ha preso la chitarra e ha suonato e cantato sul palco con Giovanotti. Questa la samba di Roma, praticamente, con un testo riadattato per dichiarare questa dichiarazione d'amore nei confronti della capitale. E la cosa bella è che a un certo punto sotto c'era un romano che ha detto: a sindaco, guarda che qui stava a Laventino, non stava a San Basilio.
4: Sole, musica,
5: la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate.

0: Rhythmic History 80.
1: Primo viaggio indietro nel tempo, ci fermiamo questa volta nel 1984 quando Gigi Sabani conduceva il programma Premiatissima.
2: Quante imitazioni! Adesso però facciamo un salto in Giappone insieme ai nostri Alphaville. Questa è Big in Japan.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: parte con il piede giusto questo sabato mattina. Gladiatori, buongiorno. Buongiorno! Con la nostra musica il weekend prende subito la piega che deve prendere, ok? Ora piccolissima pausa e poi torniamo con l'orchestra medievale perché anche oggi c'è l'almanacco.
1: L'almanacco del giorno oggi!
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
3: Music Club! Yeah. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
5: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
4: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
5: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
6: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
7: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Dai Azzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.

0: Rego, accomodatevi. No, non stiamo parlando a voi gladiatori.
1: No, parliamo con l'orchestra, no?
0: Con l'orchestra medievale che anche quest'anno ci tiene compagnia di sabato. Almanacco del giorno oggi 19 settembre. Partiamo dai santi perché oggi è San Gennaro.
1: Allora iniziamo facendo tutti insieme gli auguri a Rino,
0: grazie,
1: Rino,
0: grazie.
1: Il suo vero nome è Gennaro, ricordando a tutti che San Gennaro è il protettore dei donatori di sangue e degli orafi. Allora doppiamente auguri a Rino perché Rino c'ha una capezza d'oro che pesa 400 grammi, più una croce che ne pesa altri 400, c'ha un chilo d'oro al collo.
0: D'altronde il famoso tesoro di San Gennaro,
1: ce l'hai addosso,
0: viene chiamato così per un motivo. Accade oggi il 19 settembre del 1982, viene introdotto l'uso dell'emoticon.
1: Vedi, pensa, le prime erano fatte proprio con i punti, le linee, le parentesi,
0: con poi, i punti di interpunzione,
1: esatto. Poi si sono sviluppate negli anni e oggi sono dei veri e propri mini cartoni animati, anzi che spesso utilizziamo per non rispondere e perdere tempo a scrivere, no?
0: Oggi si chiamano emoji.
1: Esatto.
0: Nati in questo giorno, allora, spazio a due grandissimi attori. Una purtroppo non è più qui con noi, ma parliamo di Mariangela Melato, nata oggi nel 1941, nata a Milano ed è stata una delle più amate qui da noi.
1: Soprattutto una delle più brave attrici teatrali e cinematografiche.
0: Nel 1948 oggi nasceva anche Jeremy Irons.
1: Grandissimo Jeremy Irons, è tra le star di Hollywood che amo di più, eh? Molto molto bravo, soprattutto nei film in costume e quelli seri.
0: Lui è nato nell'isola di White.
1: Sì, sì, sì, sì,
0: e
1: sì.
0: Poi dobbiamo andare nel quartiere tuo, la Montagnola.
1: Perché facciamo gli auguri a un mio caro amico, che conosco personalmente e soprattutto lo conosco da quando non era una star internazionale. Di chi parliamo? Parliamo di Alessandro Borghi.
0: Augurissimi.
1: Ci ho passato tantissimi momenti della mia vita, siamo usciti per tanti anni insieme. Oggi è complice il suo grande successo, l'ho un po' perso di vista, ma ci sentiamo molto spesso e gli faccio gli auguri insieme a te qui in diretta, dai.
0: Lui è classe 1986. E poi chiudiamo ricordando anche il compleanno di Giancarlo Siani, nato oggi nel 1959, un simbolo del giornalismo italiano d'inchiesta sul potere criminale, barbaramente ucciso dalla camorra.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
3: Estate.

0: Bene, bene, siamo pronti allora a ricordarvi anche Gladiatori in questo sabato 19 settembre, che se vi spostate dalla città, se vi spostate dall'urbe, potete continuare ad ascoltare Dimensione Suono.
1: Ma
0: Roma.
1: Certo, non temete, c'è sempre, a tutto c'è una soluzione. Basta scaricare gratuitamente dallo store del vostro smartphone l'applicazione ufficiale Dimensione Suono Roma per poterci portare sempre con voi, noi, la nostra musica, le nostre risate, le nostre barzellette e tutto il palinsesto di questa meravigliosa radio.
0: Tra poco ritorniamo anche in redazione per il primo appuntamento di oggi con l'informazione. Restate qui.
2: La sveglia dei gladiatori. Tutta Roma in un click.
3: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
10: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. Shock ieri mattina in una scuola media di Centocelle, la Giovanni Verga di via Guzzone. Un tredicenne ha spruzzato dello spray urticante e poi ha coltellato al fianco una professoressa, la 66enne Isabella Marsilio, insegnante di storia e materie umanistiche, prossima alla pensione. Per la docente, già dimessa d'ospedale, tanto spavento e 7 giorni di prognosi. Alla base del gesto, secondo quanto riferito da alcuni studenti, ci sarebbe stata la rabbia covata dal ragazzo nei confronti dell'insegnante per un debito formativo ritenuto ingiusto. Secondo la ricostruzione, l'adolescente avrebbe indossato un casco con una telecamera per filmare l'aggressione in diretta social su un gruppo Telegram. Provvidenziale per fermare il tutto l'intervento di un compagno di classe. Il giovane è stato condotto in caserma, accompagnato dai genitori, gli è stato sequestrato il cellulare. Quando ho guardato il ragazzo negli occhi ho visto lo sguardo gelido e senza anima di chi ha pianificato un'azione lucidamente, ha affermato la docente, che si dice disposta ad incontrarlo per farmi spiegare tutto questo odio e questa rabbia, e assicura di averlo già perdonato. Papa Leone ha annunciato il via libera alla causa di beatificazione di Don Luigi di Liegro, l'annuncio di Prevost durante l'assemblea diocesana a San Giovanni. Don di Liegro è passato alla storia per il suo impegno verso gli ultimi. Il calcio italiano in lutto, addio a Sandro Mazzola, se n'è andato a 83 anni, una leggenda mondiale, simbolo della grande Inter che negli anni 60 vinse 4 scudetti, 2 coppe di campioni, 2 coppe intercontinentali. Inevitabilmente Roma-Inter delle 18 si giocherà nel ricordo del baffo. Alle 20.45 Venezia-Lazio, alle 15 Bologna-Torino Udinese-Cagliari, ieri Monza-Sassuolo 2-1. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Buongiorno gladiatori, sono le 7.

0: Gladiatori, buongiorno.
1: Buon sabato 19 settembre, eccoci qui alla sveglia dei gladiatori nella fantastica puntata speciale del sabato.
0: Oggi è San Gennaro, quindi grazie, ci tengo tantissimo.
1: E auguri soprattutto a tutti Gennaro, Gennarino, Gennarina, Rino, Rina, tutti quanti.
0: Non lo so se esista al femminile, però mi pare certo. Qualche volta sì, l'ho sentito.
1: Esiste.
0: Comunque saremo qui fino alle 10, benvenuti nel ritmo della capitale in questa seconda ora insieme. Oltre a riascoltare Antonio Giuliani, approfondiamo anche il capitolo legato agli eventi imperdibili del weekend.
1: Sì, vi daremo qualche dritta per passare un bel weekend. Come al solito iniziamo con il buon umore, andiamo a riascoltare la seconda barzelletta estratta come un coniglio dal cilindro dal nostro barzellettometro, ed è proprio questa qui,
2: la barzelletta di Geppo.
1: Siamo in classe, scuola elementare, siamo nella classe di Geppino. Il primo giorno di scuola la maestra comincia a fare delle domande interagendo con gli alunni, no? A un certo punto chiede a tutti i bambini che cosa vogliono fare da grandi. Allora chi dice il meccanico, chi dice l'infermiera, chi dice l'ingegnere, l'avvocato. A un certo punto si gira verso Geppino e fa: e tu Geppino che vuoi fare da grande? Geppino ci pensa un attimo, fa: io voglio fare il dottore. La maestra fa: ah sì? Beh, sappi che io non verrò mai a farmi visitare da te. E Geppino gli fa: infatti ho detto il dottore, non il veterinario.
3: La sveglia dei

0: questo sabato mattina su Dimensione Suono Roma sfatiamo un mito, ok? Perché a quanto pare il famoso proverbio "tutte le strade portano a Roma" non è vero.
1: No, no, è vero. No, io mi metto di traverso a questa esclamazione.
0: C'è un studio, un monumentale studio basato sull'analisi di quasi 300.000 chilometri di strade romane e ha rivelato che lo snodo più centrale non era Roma, ma Bisanzio.
1: Sì, ma a Bisanzio c'è stava il casello, quindi prima di arrivare a Roma tu dovevi comunque passare a Bisanzio, poi se c'avevi il telepass passavi avanti che a biga e non facevi la fila, se no te fermavi, ecco.
0: Comunque lo studio si basa su Itinere, ok, l'atlante digitale delle strade antiche che raccoglie dati aggiornati sull'intero sistema viario imperiale. I ricercatori hanno applicato alla rete un metodo chiamato centralità di rete, utilizzato in genere per misurare quanto un singolo punto sia importante per la connettività complessiva di un sistema. Il risultato quindi ridimensiona un mito duro a morire, ovvero che quello delle strade romane perfettamente rettilinee che poi andavano tutte quante verso la capitale.
1: Senti, te la dico io una curiosità, ma tu lo sapevi invece che Bruto, il figlio di Cesare, lavorava all'autogrill?
0: No, davvero?
1: Proprio a Bisanzio, area Bisanzio Est, quella esterna.
0: Lui vendeva i camogli.
2: La sveglia.
3: La sveglia dei gladiatori.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Comunque, guarda, sei davvero incorreggibile. Io sto leggendo uno studio serio, approfondito, che è durato anche diverso tempo, e tu devi sempre far finire tutto a Taraluce
1: e
0: Vino.
1: Ma no, Taraluce e Vino, ti dico la storia come sta. Io ho letto, mi sono documentato.
0: Comunque, Roma non era affatto il nodo più centrale della rete di trasporti terrestri dell'impero. Un ruolo più strategico, a quanto pare, spettava Bisanzio, che divenne capitale in epoca tardo antica e risultava più centrale nella mobilità terrestre a livello imperiale.
1: Sì, ma in tanti evitavano quella strada. Ecco, perché? Te lo dico, perché era piena di autovelox. Allora, non volevano pagare dei verbali con le bighe e facevano l'Appia, che è la regina Viarum, era molto più antica. Ecco.
0: Non riesco a smuoverlo, ragazzi, ci ho provato. Piccolo break, torniamo.

0: Tra poco con Antonio Giuliani, restate qui.
1: A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi?
0: Nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tua a 189 euro al mese in pronta consegna. E in più, solo da CarPoint hai 3 rate in omaggio.
1: Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
2: Go! Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Back to work, back to school, no, back to Fiori.
2: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
1: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
2: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
5: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
6: Da Pewex c'è aria di festa. Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar 12 lattine per 70 grammi a 8,99 euro. E pasta de cecco limited edition 500 grammi a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Da Kia Auto Royal Company. Solo a settembre. Gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero, valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Tagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
8: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
9: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
10: Che entusiasmo!
9: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
10: Te ne do

0: Auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Il buongustaio Valtiberino classico al peperoncino, al taglio a 1,49 euro a letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
4: Dimensione suono Roma, meteo.
5: Ci attende un fine settimana ancora più estivo che autunnale nel Lazio, così come in gran parte d'Italia, anche se per questo sabato dobbiamo mettere in conto un po' di variabilità, la possibilità nel pomeriggio anche di qualche acquazzone nelle zone interne, soprattutto a ridosso dell'Appennino. Domenica invece bella giornata di sole ovunque. Tra l'altro con temperature ancora alte, sono loro soprattutto a essere più estive che autunnali, continuiamo a toccare i 29-30 gradi. Ma per dettagli proprio sulle vostre zone, anche per settimana prossima, c'è l'app gratuita di 3.

0: sabato 19 settembre, rieccoci qui dopo la pausa. Andiamo adesso a riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc, Antonio Giuliani, che ci fa compagnia ogni mattina. Giuliani Doc.
1: Antonio!
2: Ragazzi, allora io dopo più di 3 anni alla fine mi sono affezionato a voi.
1: Grazie, Antonio.
2: Prego,
1: grazie,
2: ci mancherebbe.
1: Mille,
2: ma io mi ricordo a malapena i vostri nomi dopo 3, ma secondo come posso ricordare quello della maestra dei elementari?
1: Niente, pure no. Se fai uno sforzo.
2: Ma io mi posso pure sforzare, ma adesso che ci penso non so più neanche se ci andava ai elementari, io capito? Cioè, sta parlando tanti, 52 anni fa. Cioè, sì. Ah, sì, adesso sì, ci andavo, no, ci andavo. Quando non mi sospendevano, ci andavo.
1: Era tremendo.
2: Era un po' lo diciamo. Sì,
1: una volta si diceva un ragazzo vivace.
0: Sì.
2: No, più che vivace proprio rompi.
0: Sì, ma intelligente ma non si applica.
2: Sì, è intelligente ma rompe rompe le copertine tutti i giorni. Perché io mi ricordo una volta, cioè, abbiamo delle note, delle sospensioni allucinanti. Mi ricordo una volta la maestra elementare mi chiese di fare adesso dei bastoncini sulla lavagna.
0: Sì.
2: Rispose okay. No, non li posso fare perché ho bagnato ieri.
1: No.
2: Se vuole gli posso disegnare dei sofficini.
1: Quelli stanno ancora nel freezer.
2: Arrivo a casa le botte perché chiamavano mia madre. Una cosa proprio
0: giusto.
2: diciamo che questi ricordi poi ho cercato di cancellarli, no? Oh, raga, proprio deve svegliare la lavagna e dai, Gesù, cercare di cancellarli. Vabbè, niente, è arrivata molto dopo. Però più che paura della maestra, perché io c'avevo una maestra che faceva veramente paura, era anzianissima. Adesso non mi ricordo il nome, però si metteva il rossetto fuori dai labbra, non ci vedeva. Non sto scherzando, era terribile. Sembrava il coso, come si chiama, il clown, quell'assassino.
1: Hit,
2: mandò sei hit. Ma la paura più grande era il fiocco de nylon del grembiule, perché non c'aveva la rifinitura sopra. Se te chiamavano e te giravi de scatto, morivi decapitato.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. And he goes.

0: Sonic History 80. Il cinema del 1983, la coppia Christian De Sica e Jerry Calà, protagonisti assoluti quell'anno di Sapore di mare e anche di Vacanze di Natale.
1: Due colossi come questo che sta per arrivare, Michael Jackson con la bellissima Human Nature.
2: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: per affrontare il vostro weekend con la musica di Dimensione Suono Roma. Gladiatori,
1: buongiorno.
0: Piccolissima pausa e poi torniamo con tutte le dritte del weekend, quindi se non avete ancora organizzato nulla, tranquilli, perché abbiamo selezionato per voi tre eventi molto interessanti,
1: Vi diamo noi qualche dritta per un fantastico weekend.
0: Li abbiamo per tutti i gusti.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Sono Pasquale da Roma.
4: Ciao Pasqua.
3: Allora, il mio sogno da bambino era di guidare i tir.
4: Ok.
3: E nella vita ho guidato i tir.
4: Davvero?
3: Sogno veramente avverato. Ciao.
4: Mi viene da dire, ti rendi conto? Drive
5: time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
4: Ciao family.
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 20 e domenica 27 settembre. autoroyalcompany.it.
9: Amore, pronto a rientrare?
10: Certo!
9: Davvero?
10: Sì! Back to Gran Roma!
9: Io intendevo a scuola.
10: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
9: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.
11: Parte la super rottamazione Opel! A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.

0: Il sabato mattina di Dimensione Suono Roma Gladiatori, buongiorno. Buongiorno, qui con voi fino alle 10 Geppo e Rino De Niro. Cosa facciamo di bello questo fine settimana? Allora, iniziamo subito a brindare,
1: ah,
0: ok?
1: Sì, ma con parsimonia, mi raccomando.
0: Perché a Roma è partito il Roma Gin Festival, oltre 50 tra gin e produttori provenienti da tutta Italia.
1: Allora,
0: quindi
1: io per esempio sono un grande amante del gin, probabilmente mi recherò questa domenica a visitare questa manifestazione, però mi porto qualcuno che guida, perché ricordatevi, il gin è un super alcolico, quindi non esagerate, siate parsimoniosi, ma soprattutto se bevete non mettetevi alla guida.
0: Domenica, quindi domani 20 settembre, Roma si prepara a celebrare l'eccellenza del gin artigianale made in Italy nella splendida cornice del Circolo degli Illuminati.
1: Ah, bello,
0: siamo
1: bello.
0: Su via Giuseppe Libetta numero 1, a partire dalle ore 16 e fino a tarda sera andrà in scena il Roma Gin Festival, appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del buon bere, i curiosi e anche gli addetti ai lavori.
1: Ottimo, ci piace.
0: Il motto mi piace.
1: Pensavo fosse amore, invece era gin tonic.
0: Ecco.
1: Ci piace.
0: Andiamo avanti, perché c'è anche un'altra bella sagra.
1: Allora, se andate verso la Roma Firenze, prima del casello c'è un'uscita a Castelnuovo di Porto. Non potete perdervi questa fantastica manifestazione, due giorni dedicati agli gnocchi.
0: La sagra degli gnocchi torna a Castelnuovo di Porto, oggi e domani nel centro storico del comune. Due giorni di festa all'insegna della tradizione gastronomica locale, ecco, con stand e momenti di intrattenimento.
1: Esatto, ci sarà anche una estrazione con tanti bei premi, ma soprattutto si mangiano i fantastici gnocchi di patate, che meraviglia.
0: Se magna, se beve ci si diverte. Chiudiamo anche con Notturno Imperiale, vi riportiamo al centro perché c'è la visita serale alle Terme di Caracalla e i sotterranei sono aperti.
1: Per tutti amanti della storia, ma soprattutto noi lo consigliamo a chiunque, anche romani, non è mai stato in un posto del genere, che oltre ad essere meraviglioso, di notte ha tutta un'altra atmosfera.
0: Infatti questa non è una semplice visita guidata, ma un percorso libero tra architetture colossali illuminate, riflessi d'acqua e ambienti sotterranei
1: c'è sta,
0: sembrano custodire ancora il respiro della Roma imperiale.
1: Meraviglia!
0: Il prezzo d'ingresso è molto molto basso e noi vi diciamo che vale la pena pagarlo.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: vediamo se sei preparato. Lo sai che sul nostro sito ufficiale dimensionesuonaroma.it è presente la sezione Music Lab?
1: Certo
0: e
1: che
0: allora
1: lo so.
0: Allora spiega ai nostri ascoltatori cosa possono fare.
1: Attraverso il sondaggio Music Lab avete la possibilità di stabilire voi la playlist della vostra radio preferita.
0: Potete votare la musica che vi piace, ma anche quella che non gradite. E in base alle vostre preferenze cosa facciamo noi?
1: Aggiorniamo le canzoni che ascoltate in onda.
0: Ah, che meraviglia.
1: Quindi avete il potere di incidere direttamente su cosa ascoltare e cosa magari ascoltare meno.
0: Fallo subito.
1: In questo sabato 19 settembre a breve ci spostiamo anche in redazione. Restate qui.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi. Con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
9: Buongiorno e bentrovati da Francesco. Certo, maxi sequestro di droga da parte della squadra mobile di Roma a Guidonia. Manette a un 29enne albanese sorpreso a caricare in macchina alcuni voluminosi trolley. Nelle valigie il primo cospicuo quantitativo di 98 kg di hashish. Un mazzo di chiavi ha poi disvelato altri 3 quintali di droga custoditi in una serie di depositi fra Guidonia e Roma. Una parte consistente della droga era custodita al fresco all'interno dei frigoriferi utilizzati come vere e proprie celle di stoccaggio. Lo stupefacente è sequestrato, ben 414 kg di hashish, una volta immesso sul mercato avrebbe potuto fruttare 4 milioni di euro. Shock ieri mattina in una scuola media di Centocelle, la Giovanni Verga di via Gussone. Un 13enne ha prima spruzzato dello spray urticante e poi ha coltellato al fianco la professoressa 66enne Isabella Marsilio, insegnante di storia e materie umanistiche prossima alla pensione. Per la docente tanto spavento è stata dimessa d'ospedale con 7 giorni di prognosi. L'adolescente, mosso dal rancore per un debito formativo ritenuto ingiusto, avrebbe indossato un casco con una telecamera per filmare l'aggressione in diretta social su un gruppo Telegram. Il giovane è stato condotto in caserma accompagnato dai genitori. Da oggi 19 settembre diventa operativa con l'accensione dei varchi elettronici la ZTL Appia Antica. Sarà in funzione nei weekend, il sabato e la domenica dalle 7 alle 19. I 3 punti di controllo si trovano all'ingresso di via Appia Antica, da via delle Mura Latine, all'intersezione via Appia Antica, via Appia Pignatelli e all'accesso di via Ardeatina, da via delle Sette Chiese. I varchi elettronici effettueranno un periodo di preesercizio non inferiore a 30 giorni prima dell'effettiva entrata in funzione. Il calcio italiano in lutto, addio a Sandro Mazzola, leggenda mondiale e simbolo della grande Inter di Herrera, se n'è andato a 83 anni e Roma Inter delle 18 si giocherà nel ricordo del baffo. Alle 20.45 Venezia-Lazio, alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, ieri sera Monza-Sassuolo 2-1. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Gladiatori, sono le 8.

0: Gladiatori, buongiorno! E soprattutto buon sabato 19 settembre 2026 a tutti!
1: Terza ora della fantastica Special Puntat, come si dice negli Stati Uniti.
0: Cosa? Non si dice così.
1: Special Puntat, io ho studiato inglese, fatti servire.
0: Greatest Hits, Massimo, no Special
1: Puntat. Perché speciale? Perché in questa puntata, oltre a tutti i nostri contenuti inediti e alla nostra meravigliosa musica, andiamo a riascoltare i momenti salienti della settimana che abbiamo appena lasciato.
0: In quest'ora ritroveremo Emiliano Bonini, Antonio Giuliani e soprattutto capiremo quali sono le cause psicologiche alla base del disagio nel contatto fisico. Spesso, ecco, tu conosci qualcuno che è così, non ama tanto il contatto fisico e quindi cercheremo di capire i motivi.
1: Uno se te non te fa mai abbracciare, vieni qua, fatti abbracciare, vieni
0: qua.
2: La barzelletta di Geppo.
1: I nostri due amici pensionati Giovanni e Tonino, come ogni mattina, sono sotto casa sorseggiando un bel caffè. A un certo punto Giovanni e Tonino: Tonì, dimmi Giovanni, finalmente sono riuscito a far smettere mia moglie di mozzicasse l'unghie. Tonino fa: davvero? E come ci sei riuscito? Gli ho nascosta la dentiera.
3: Sole, musica,
4: la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate, Rhythmic History 97.
5: Hiya, Bobby.
6: Hi, Ken.
5: You wanna go for a ride?
6: Sure, Ken.
5: Jump in.

0: per arrivare a uno dei tuoi momenti preferiti, Rino,
1: andiamo
0: a riascoltare uno degli interventi di Vox Populi del nostro meraviglioso Emiliano Bonini, il tuo idolo, mi sembra, vero?
1: Emiliano Bonini ormai fa parte, insomma, della squadra di questa
0: anche
1: trasmissione.
0: Anche sui poster in camera, tu, vero?
1: Ho deciso anche di farmi tatuare l'autografo che mi ha fatto sull'avambraccio.
0: Vedi.
1: Comunque, tutte le mattine lo trovate qui in diretta con noi, intorno alle 7:30. Emiliano Bonini, con lui analizziamo vizi e virtù del popolo romano.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Emiliano,
1: è lui la ventata di
3: freschetti. Ripartono e scuole. E riparte pure il traffico su Colombo.
0: Bravo.
1: Ma fa parte del gioco, no?
3: Oggi voglio raccontare la vera storia di Peter Pan.
0: Ci stanno pure i bambini in ascolto.
1: Bravo.
0: Ci piace,
3: quindi quello che credevate di sapere fino ad oggi erano tutte cavolate.
0: Wendy, Campanellino, tutta questa gente qua, no?
1: L'isola che non c'è, non esiste niente.
0: L'isola ecologica che non c'è.
3: Bravo. Pensate che il signor Pietro Pane, un cinquantenne nato alla rustica.
0: Ma come cinquantenne? Era un bambino per sempre.
3: Ma tu hai visto il film quello Robbie Williams?
0: Certo.
3: Fammi fa. Che come tutti i cantanti rock anni 80 ha americanizzato il suo nome in Peter Pan.
0: Certo.
1: Quindi quello originale era Pietro Pane.
0: Peter Brad.
1: Mamma mia.
3: Che tra l'altro, pensate,
1: Te Possi, in Emilia Te Possi.
3: Ha suonato in varie band, tra cui Pan Tera. I Pan Allen pure.
0: Ma
3: e nel suo periodo commerciale con i Dupan Dupan pure.
0: Famosissimi. Un gruppo fragrante.
1: Il cantante era Simon Le Pan.
3: C'era pure John Pan Taylor.
0: C'era pure quello del grosso guai da Chinatown, David Lopan.
3: Aveva una particolare sindrome chiamata
1: la sindrome di Peter Pan.
3: Di me stesso.
0: Ah,
3: sindrome
0: se stesso.
3: Sì. Quindi giocava ancora per terra i buazzetti dei Cavalieri dello Zodiaco
0: a 50 anni.
3: E ascoltava i Cavalieri del Re e Cristina D'Avena dalla mattina alla sera.
0: Però quelli a me piacciono.
3: Ancora adesso. Aveva un acerrimo nemico che vendeva i Blu-ray falsi e faceva i pezzotti. Per questo lo chiamavano Air Pirata, no?
1: Capitano Uncino.
3: Sì. E c'aveva una passione per il ricamo a mano.
1: Non gliele brucia, già fanno schifo.
0: Non gliele brucia, sono bellissime.
1: Così la responsabilità è tutta sua.
3: Già fanno schifo, che buffone.
0: Vabbè.
3: Allora, pensate che Peter aveva un'amica un po' bassina, Trilli, che fumava una cifra, era sempre un po' rimbambita, aveva l'occhio semichiuso e per questo motivo gli amici la chiamavano Trilli la fattina. E quindi tutti loro stavano in comitiva Cilia, nell'isola ecologica che non c'è.
0: Abbiamo preso in apertura.
3: Chiamata così perché ogni volta che dovevi buttare qualche rifiuto era sempre chiusa.
0: Ma come nella realtà, infatti.
3: E ora direte, che fine hanno fatto i bambini smarriti? E io che ne so, se li chiamavano smarriti ci sarà un motivo.

0: il sabato mattina di Dimensione Suono Roma Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Sempre noi due, Geppo e Rino De Nido, saremo insieme fino alle 10 e come promesso tra poco torniamo anche con Antonio Giuliani.
1: Settembre è tempo di ripartire, ma con l'auto giusta da 0100 trovi un'ampia gamma di vetture usate garantite Toyota e Lexus.
0: Solo questo mese passaggio di proprietà e tagliando sono inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato di via Pontina 591 e di via Casilina Angolo Gra. Le offerte sono online su gruppo0100.it.
1: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro. Go! Your Energy Music.
2: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
5: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
4: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
4: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
5: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
7: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
6: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
7: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
8: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
12: Oh my car!
13: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
14: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
13: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
15: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
16: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai. Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
17: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
16: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
17: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero. Da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
16: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Grupporosati.it.
18: C'era una svolta

0: e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
1: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
2: Dimensione suono Roma, meteo.
3: Si attende un fine settimana ancora più estivo che autunnale nel Lazio, così come in gran parte d'Italia, anche se per questo sabato dobbiamo mettere in conto un po' di variabilità, la possibilità nel pomeriggio anche di qualche acquazzone nelle zone interne, soprattutto a ridosso dell'Appennino. Domenica invece bella giornata di sole ovunque. Tra l'altro con temperature ancora alte, sono loro soprattutto a essere più estive che autunnali, continuiamo a toccare i 29-30 gradi. Ma per dettagli proprio sulle vostre zone anche per settimana prossima c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: È sabato, è 19 settembre, questa è la sveglia dei gladiatori, manca solo una cosa. Uno degli interventi del nostro Romano Doc Antonio Giuliani è andato in onda in settimana.
1: Giuliani Doc!
2: Antonio!
3: Ragazzi, eccomi per una delle rubriche più inaspettate di sempre. Inaspettate perché anche io me l'aspettavo.
0: Non
3: me l'aspettavo di non trovare notizie. Ogni giorno non c'è una notizia da commentare, quindi così il titolo deriva da una mia domanda, no? Stavo qua assorto.
2: Sì.
3: Assorto tra me e me, e ho pensato: ma non ci sono notizie. E mo che faccio? Sai che ti dico? Vado a braccio. Vai, gas, sigla.
2: La sigla, non c'è una sigla.
3: Apposta è a braccio, no? Bisogna andare a braccio e quindi chiedere delle cose senza essersi, che ne so, messi d'accordo, altrimenti il braccio a tua scelta verrà ricoperto. Sceglio te, diciamo, il braccio da una base di gesso.
2: Di gesso? Perché?
3: E niente, perché l'ha messa la sigla? Perché l'ha messa la sigla? Vengo lì, prendo la
0: pacca. Gesso te lo rompe.
3: Tanto ricordi, Argento, ricordi quando vi siete mai rotti un braccio?
2: Io non mi sono mai rotto.
3: Io sì. Vai, Simo?
0: Io sì. Rumore.
2: No, spacca il braccio a me.
3: Ma il braccio, una gamba, un dito, un mignolo, niente.
2: Mai.
3: Ma davvero, non sei stata mai in sala Gessi, la famosa sala Gessi?
2: Una volta ho messo la stecca al dito della mano.
3: Vabbè, la stecca quella la usavamo quando giocavamo a biliardo. Certo, come no.
2: Quello è.
3: Quindi mai in sala, tesimo?
0: Io sì, io mi braccio no, però mi sono rotto un polso una volta.
3: Madonna, ma io il braccio. Il braccio è una cosa che tu arrivavi lì e ti c'era, che ne so, arrivava il portante, ti metteva tutte ste garze.
0: Però mi ricordo sta cosa, che quando me lo sono rotto mi portarono al CTO, la Garbatella, no?
3: Sì.
0: E c'è stava un tizio del quartiere mio, che era un signore di una certa età, bello coatto, no? Come l'ho visto a te, dai, è successo.
3: Sì, dai, perché doveva succedere prima o poi.
0: Io ero quello che comunque stava sempre in giro. Sempre
3: no, però sì, dai, era perché se non te rompevi il braccio, capito? Era una cosa anomala, capito? Certo.
2: Comunque, sì. Giusto per chiudere il discorso, sì. Esiste su internet la teoria del braccio rotto, sai che cos'è?
3: No.
2: Allora, è una tendenza del web secondo cui chi non ha mai subito fratture fisiche, come il sottoscritto, sarebbe destinato nella vita a compensare con una maggiore sofferenza emotiva, mentale o spirituale.
0: Infatti Rino è un esistenzialista,
2: capisci,
0: e soffre
2: Anto?
0: Dentro, no?
2: Io soffro dentro, soffre non dentro. Soffro fuori.
0: Come non c'hai la colica. Sì.
3: No, vedete, voi praticamente avete fatto mezzo mio intervento, avete detto voi, quindi io questa cosa non lo sapevo. E quindi vedi che c'ho ragione io, che qualche cosa te devo rompere prima o poi.
1: La sveglia dei gladiatori di dimensione.

0: ti mai più. Ritmic History 80. Pronti a tornare di nuovo indietro nel tempo e ci fermiamo ancora nel 1984, l'anno in cui Nick Kershaw, ecco, suonava The Riddle, canzone che di recente hanno portato anche i The Colors sul palco dell'Ariston.
1: Video meraviglioso ispirato a un celebre nemico di Batman.
2: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Mi sa che ci tocca affrontare questo argomento, quindi lo abbiamo anche anticipato prima ai nostri gladiatori. Tra poco torniamo e nella puntata speciale di questo sabato 19 settembre vi spieghiamo perché ci sono persone che non sopportano il contatto fisico.
1: Poi capirai, qui a Roma, mamma mia, stanno
0: c'è,
1: male.
0: C'è una spiegazione psicologica, tra poco approfondiamo tutto, restate qui.
1: A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Qualche esempio?
0: Ford Puma Hybrid in pronta consegna tua a 21.750 euro anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Yeah, uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No, più di 2000! Daiazzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
11: My Car.
12: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
13: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
12: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
14: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
13: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
14: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
13: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
14: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati punto it.
15: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99 euro e gocciole pavesi da un chilo a 3,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
16: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
17: Usato Days.
16: 150 auto a prezzo speciale, disponibili chilometri zero, garanzia Auto Import.
17: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
16: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
17: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
16: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.

0: Siamo tornati nel ritmo della capitale. Buon sabato a tutti i gladiatori all'ascolto. E quindi, se non sopportate il contatto fisico o conoscete qualcuno, ecco, che vi è molto vicino, che non sopporta il contatto fisico, sappiate che c'è una spiegazione psicologica.
1: Allora, partiamo dal fatto che noi italiani e soprattutto noi romani, ecco, ce l'abbiamo un po' per vizio. Quando chiacchieriamo con qualcuno
0: di toccare,
1: ma soprattutto quando gli racconti qualcosa che hai fatto, noi gesticoliamo e spesso poggiamo le mani addosso.
0: Ma guarda, anche il saluto spesso diventa un abbraccio, diventa ti tocco qua, ti tocco a
1: destra.
0: Per
1: esempio in Giappone non c'è contatto fisico, neanche tra uomini ci si saluta con un inchino. Guarda, personalmente a me non dà fastidio,
0: No.
1: Certo, se è nei limiti,
0: ecco.
1: Se mi tocchi un'ora mentre stai parlando, dopo anche a me darebbe fastidio. Però se tu ogni tanto, come fanno i classici romani, mi tocchi, non succede nulla.
0: Ma quali sono le cause? Il rifiuto del contatto fisico può derivare da esperienze traumatiche passate, quindi disturbi d'ansia o ricordi d'infanzia legati a manifestazioni di affetto forzate, tipo la zia quando veniva a trovarti,
1: esatto,
0: no?
1: Che ti prendeva per le guance, no? Adesso mettici pure che magari il tipo introverso, i quelli che hanno un po' più bisogno di spazio personale, percepiscono questo contatto non richiesto come un'invasione dell'intimità,
0: ecco.
1: Ma qui siamo ai limiti, capito?
0: La cultura e il contesto sociale influenzano poi il grado di accettazione o rifiuto del contatto fisico, con differenze significative tra società più o meno affettuose. Ecco, se metti a Roma uno nato e cresciuto a Bergen, che è norvegese,
1: oppure porti
0: fa
1: uno di Tokyo a Trastevere, cioè, va al manicomio,
0: no, poverino, guarda.

0: A breve ritorniamo in redazione Gladiatori per tutte le ultime dalla capitale, ma vi dobbiamo ricordare che si sta avvicinando Halloween.
1: Sembra lontano, ma ci siamo quasi,
0: E a due passi da Roma torna il campo di zucche più famoso della capitale.
1: Esatto, a Roma Nord torna il Massachusetts. Ci sarà un campo proprio chiamato Pumpkin Patch.
0: Siamo nel cuore del Parco di Veio e dal 26 settembre troverete centinaia di zucche, scivoli, percorsi avventura, teleferiche.
1: E soprattutto ci saranno anche le famosissime zucche che uno potrà incidere, magari lo fate insieme ai bambini, che è un, diciamo, un'operazione molto divertente per trasformarla nel dolce più famoso di Halloween, no?
0: La fattoria della zucca resterà aperta dal 26 settembre fino al 1 novembre. L'ingresso è gratuito per i bambini fino a 11 anni compiuti. Quindi avete la possibilità, ecco, nei prossimi giorni di organizzare una bella gita fuori porta.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
6: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. Maxi sequestro di droga della squadra mobile a Guidonia, manette a un 29enne albanese, sequestrati oltre 4 quintali di hashish custoditi in vari depositi, occultati in trolley e frigoriferi. Sul mercato illecito lo stupefacente avrebbe fruttato 4 milioni. Piano straordinario di controlli economici e antidegrado della Guardia di Finanza sul litorale nord di Roma. Alla Dispoli, in un mini market etnico, sequestrati elementi scaduti e più di 24.000 prodotti non sicuri, sequestrati inoltre 6 dispositivi medici, termometri, ossimetri messi in vendita con marcatura CE contraffatta e privi delle necessarie certificazioni di conformità. Scoperti poi 26 lavoratori irregolari, di cui 14 completamente in nero. Ieri mattina uno studente 13enne ha girato un video mentre accoltellava l'insegnante dopo averle spruzzato dello spray urticante. Il rancore per 2 debiti formativi. La docente Isabella Marsiglio, 66enne, lo perdono ma vorrei capire perché tanto odio. L'episodio è accaduto in una scuola di Centocelle. La docente è stata dimessa con 7 giorni di prognosi. Andranno a processo Marco Procopio e il figlio Marco Antonio, 2 chirurghi estetici accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, la 22enne siciliana morta il 7 novembre del 24 dopo un intervento di rinoplastica parziale seguito nello studio medico dell'EUR. Il GUP di Roma ha disposto il rinvio a giudizio dei 2 imputati e ha ammesso come parti civili i genitori e il fidanzato della giovane. Prima udienza il 9 marzo. Il calcio piange la scomparsa di Sandro Mazzola, colonna della grande Inter di Herrera, leggenda della nazionale, aveva 83 anni e Roma Inter delle 18 si giocherà nel ricordo del baffo. Alle 20.45 Venezia-Lazio, ieri Monza-Sassuolo 2-1, alle 15 in programma Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, sono le 9.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon sabato 19 settembre 2026 a tutti, con voi Geppettino De Niro fino alle 10. Benvenuti nel ritmo della capitale.
1: Benvenuti nella quarta ora della sveglia dei gladiatori, l'ora in cui andremo a riascoltare il meglio del meglio di questo programma insieme alla nostra fantastica musica.
0: Esatto, ci sarà Antonio Giuliani e poi parleremo di libri, perché arriva da Singapore un'iniziativa molto interessante che secondo me può fare anche al caso nostro. Allora, pronti a partire? Dobbiamo svuotare il barzellettometro.
1: La barzelletta della settimana, siete pronti? Via!
2: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo a bordo di un taxi, sul sedile posteriore c'è una papera. A un certo punto a un semaforo si ferma l'autista, si gira e gli fa: mi scusi, dove la lascio? La papera qua, e scende.
3: Come on, get up, get up. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: almeno si spera, qualcuno ama leggere sotto l'ombrellone, quindi anche l'acquisto dei libri ha una sorta di impennata.
1: Beh, certo, certo che sì.
0: Ma di solito non siamo abituati però di nostro durante l'anno a leggere i libri, almeno parlo per me.
1: Vabbè, non è che ne leggi tanti, certo, l'estate hai i momenti di relax, ecco, che ti permettono di farlo con più serenità. Ecco.
0: E quindi vi portiamo a Singapore, perché lì il governo ha lanciato una campagna che prevede piccole ricompense in denaro per i cittadini che leggono un libro almeno 15 minuti al giorno.
1: È bella sta cosa.
0: È tutto vero, ma qual è l'obiettivo di questa iniziativa? È incentivare l'abitudine alla lettura per provare a contrastare il doom scrolling, cioè l'abitudine di scorrere in maniera compulsiva i feed dei social network, rimanendo attaccati al telefono anche per molto tempo senza averne la consapevolezza.
1: Beh, però hanno ragione, cioè è vero proprio che noi non leggiamo più, ma non noi, la maggior parte delle persone guardiamo tutti solamente i social, torniamo ogni tanto a leggere un bel libro, un bel romanzo, ma anche, che ne so, un manuale, qualcosa che vi interessa, che faccia al caso vostro, anche perché se no scorriamo solamente con i pollici, esatto, e gli occhi ci si intrecciano.
0: La ricompensa è simbolica: per ottenere un dollaro di Singapore, che sono circa 70 centesimi di euro, è necessario registrare 50 sessioni di lettura, massimo una al giorno. Il governo spera che questa strategia possa dare una mano, ecco, a diffondere il lobby della lettura e soprattutto a disincentivare l'utilizzo, a volte, ecco, come abbiamo detto prima, inconsapevole dei social network.
1: Oh, quando c'è da prendere questi belli esempi, noi ci giriamo sempre dall'altra parte,
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Continua il nostro sabato mattina insieme qui su Dimensione Suono Roma con voi Geppellino De Niro. Tra poco torniamo anche con Antonio Giuliani. Restate qui.
1: Go! Your Energy Music. Turn the speakers up. Lasciami stare, sono white girl. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Oh my car. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20 speciale nuovo usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con Lemaggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
10: Sabato e domenica aperti.
11: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.
12: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
13: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
12: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
14: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo.

0: Tipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
1: Fino al 14 febbraio, Palazzo Buonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
2: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
3: Te ne

0: Roman Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Amore, pronto a rientrare?
2: Certo!
1: Davvero?
2: Sì! Back to Gran Roma!
1: Io intendevo a scuola.
2: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
1: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.
3: Back to work? Back to school? No, back to fiori!
4: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
3: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
4: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: Antonio? Che hai visto Antonio Morino?
1: Perché lo chiami?
0: Perché
1: lo sai, il sabato
0: il
1: non
0: suo.
1: È qua.
0: Però è il momento suo, è il momento di ascoltare uno dei suoi fantastici interventi. Vabbè, lo mettiamo noi.
1: Antonio, che poi lo ritroveremo in diretta con due interventi tra le 8 e le 9, tra le 9 e le 10, a partire dal lunedì prossimo.
0: Giuliani Doc.
2: Antonio!
3: Ragazzi, questo è un bel tuffo nel passato, sì, devo dire la verità. Molto bello, sì, perché anche poi, diciamo, si creano anche momenti di aggregazione, no? Cioè, certo. Il mercato. Però io più del mercato, che ne so, quello per andare a fare la spesa, avevo l'abitudine di andare a Via Sannio. A Via Sannio, non so se c'è ancora il mercato di Via Sannio.
0: Sì, sì,
3: c'è ancora?
0: C'è stato anche ristrutturato.
3: Ah, fantastico. Perché, che so, dovevo comprare dei vestiti, dei jeans, insomma.
0: È mercato pure quello.
3: Lavorichiavo e quindi. Però lì c'era la possibilità di trovare, insomma, dei jeans mi servivano a un costo veramente inferiore, molto inferiore a quanto costavano, insomma, che ne so, un paio di Levi's, di Wrangler, andavano quelli.
1: In questi mercati spesso si trovavano i primi jeans importati dall'America.
3: Cioè, assolutamente sì, soprattutto quelli. Sì, sì. Però la cosa bella è che quando tu arrivavi a Via Sannio c'era questa via lunghissima e alla fine c'era sempre il banco, quello dei pantaloni, e da lontano vedevi tutti questi pantaloni in aria che volavano, perché erano le donne che si mettono là perché
1: a
3: erano
1: scavare,
3: tutti.
1: Sì.
3: Sì, per frugare, ma erano tutti ammassati sopra sti pantaloni, e quindi da lontano sembrava la mattanza dei tonni, perché una cosa proprio un giorno mi sono avvicinato nella confusione, nel caos, perché se non stai attento una ma ha sfilato i pantaloni, dice questi, guarda che belli questi, ma sei mia, cioè, se non stavi attento era veramente una tragedia. Riesco a trovare questo paio di jeans della Levi's, della mia misura, vado dal tipo, gli faccio, scusami, ma sono originali, mi fa certo, dico, no, c'è scritto Levi.
1: No.
3: Lui mi fa, torna domani che ti ritrova a essere. Aspetta, ma la cosa bella è che un giorno faccio una commedia teatrale dove praticamente avevo scritto, insomma, questa scena dove c'era questo attore in scena, però alla fine sveniva questo attore, veniva portato via e ne entrava un altro di attore che prendeva il suo posto, quindi okay. Le scarpe e l'abbigliamento erano gli stessi, però sì. I numeri erano diversi, quindi mi servivano due paia di scarpe dello stesso modello però con due numeri diversi, okay. Allora vado lì, c'era veramente il banco delle scarpe, riesco a trovare due paia di scarpe praticamente lo stesso modello ma del numero diverso, per farmi fare lo sconto mi guardo
1: Anton? Abbiamo perso Antonio? All'improvviso
0: no, non c'è.
1: No, dai,
0: sul finale, no.
1: Antonio, dove sei? Ci sei, Antonio? Niente, dai, no. Proviamo a recuperarlo tra poco, restate qui.

0: Ritmi History 80.
1: Facciamo un altro salto indietro nel tempo e questa volta ci fermiamo nell'anno 1989. Il 9 novembre cadeva il muro di Berlino, un evento che ha segnato un'epoca.
2: E Tina Turner dedicava questa canzone alla trasmissione radiofonica più famosa del mondo, la Sveglia dei Gladiatori. Ma... questa è the best!
3: Ritmic History 80!
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: sabato mattina di Dimensione Suono Roma Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: La città è in fibrillazione, non so se lo hai avvertito.
1: Per
0: ma
1: che cosa? Per che cosa?
0: Oggi alle ore 18 ritorna il campionato allo Stadio Olimpico.
1: Sì.
0: C'è Roma Inter.
1: Un partitone, se non sbaglio, contro il vertice, giusto?
0: Esatto, perché sono entrambe prime ed entrambe sono anche a punteggio pieno.
1: Siamo
0: quindi
1: ancora a inizio campionato, però queste sono partite che comunque vanno seguite, soprattutto per gli appassionati.
0: Ora ci prendiamo una piccolissima pausa e a proposito della capitale, tra poco vi diamo un'informazione che riguarda i quartieri più cool del mondo. C'è una classifica, c'è una top 10 e a quanto pare anche un quartiere romano è presente in classifica.
1: Bene.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
5: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
6: Captur certificato e garantito, ibrido benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
6: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
7: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
6: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
9: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 20 e domenica 27 settembre. AutoRoyalCompany.it.

0: Siamo tornati nel ritmo della capitale, gladiatori. Buongiorno. Buon sabato 19 settembre e come promesso leggiamo la classifica, la top 10 dei quartieri più cool del mondo.
1: Ce ne stanno.
0: Time Out ha pubblicato la classifica di questi 40 quartieri più fighi del mondo nel 2026, una fotografia delle zone urbane considerate più interessanti da vivere e visitare in questo momento storico.
1: Bene, bene, di che città parliamo?
0: Allora, al primo posto c'è Seul, poi c'è
1: Corea.
0: Rabat con l'Ocean District, uh-huh, e poi anche Atene con Neos Cosmos. Il bello è che, come vi abbiamo anticipato, oltre a Los Angeles, oltre a Glasgow, Osaka e Bogotà, c'è anche Roma.
1: Sicuramente la montagnola, eh?
0: No, niente. Quartiere presente in classifica è il quartiere Esquilino.
1: Hai capito? Esquilino.
0: Quindi al decimo posto apriamo la top 10, però comunque considerando che ci sono tutti i quartieri del mondo.
1: Cioè, per carità, poi molti non lo sanno, ma l'Esquilino è il vero centro di Roma, eh? Se tu guardi la piantina di Roma dall'alto, il vero centro è l'Esquilino. Però quando noi diciamo andiamo al centro, di solito ci rechiamo a Via del Corso, quelle zone lì, no?
0: Comunque, se vivete nel quartiere Esquilino, da oggi potete fare i coatti.
1: Siete, okay, dei whips.
0: Vi autorizziamo noi.

0: gladiatori. No! È terminata anche la puntata del sabato, anche, è già finita.
1: Anche questo sabato è il momento di lasciarci, dobbiamo lasciarvi le mani, lasciarvi andare verso questo nuovo weekend. Ma non temete, noi ci riposiamo solamente domani, lunedì alle 6 in punto siamo di nuovo qua per la giornata della ripartenza, che tra parentesi è quella più difficile.
0: Vi lasciamo nelle mani e nella voce di Xenia.
1: Ciao Xenia.
0: Buongiorno. Accomodati pure, tocca a te, noi due andiamo via e vi ricordiamo, durante il weekend mangiate, bevete, ridete forte.
1: Gioia infinita a tutti.
0: Peace and love. Ciao.
1: Buon weekend.
2: Noi se sentimo lunedì. Ciao.
3: Decidi la colonna sonora di Roma.
4: Dimensione suono Roma.
3: Dimensione suono Roma.
4: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma. La fai tu.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Buongiorno e buon sabato alla redazione. Andiamo lì per gli aggiornamenti dalla capitale.
9: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. Schianto mortale nella notte fra due auto nelle Viterbese, morta una 17enne che avrebbe compiuto la maggiorità fra circa un mese e che viveva a Mazzano Romano. La tragedia sulla strada mazzanese nel territorio di Nepi intorno alle 24. La giovane è rimasta incastrata fra le lamiere dell'auto, per lei non c'è stato nulla da fare. Gli altri tre occupanti delle auto sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco dei distaccamenti di Civita Castellana e Campagnano di Roma e i carabinieri. Le cause e la dinamica del sinistro sono in fase di accertamento. La odiavo, volevo punirla perché sono arrivato in terza media con due debiti in italiano e storia, ho comprato i coltelli online con la carta dei miei, così il 13enne davanti ai carabinieri dopo l'accoltellamento ieri mattina della professoressa Isabella Marsilio avvenuto all'istituto Giovanni Verga di Centocelle. Della vicenda è stata informata la procura per i minorenni di Roma, ma il 13enne non è imputabile secondo la legge italiana. Il giovane avrebbe agito mentre era collegato in videochiamata su Telegram con un gruppo di utenti, ora al centro degli accertamenti dell'arma. I militari stanno verificando l'identità dei partecipanti e il loro eventuale ruolo nella vicenda. Sventato dai carabinieri di Anzio l'ennesimo raggiro ai danni di un'anziana ottantenne truffata con lo stratagemma del finto carabiniere e il pretesto di una rapina in gioielleria con la sua vettura, arrestata in flagranza una 35enne napoletana trovata con 250 euro e diversi oggetti in oro, rifurtiva prontamente restituita all'anziana, arresto convalidato, disposto l'obbligo di presentazione e il foglio di via obbligatorio col divieto di ritorno nel comune di Ardea per 2 anni. Il calcio piange la morte di Sandro Mazzola, colonna della grande Inter di Herrera, leggenda della nazionale, aveva 83 anni e Roma Inter alle 18 si giocherà nel ricordo del baffo, alle 20.45 Venezia-Lazio, in programma anche Bologna-Torino-Udinese-Cagliari, ieri Monza-Sassuolo 2-1. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what time it
8: is. Le 10 in questo momento.

più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, sabato 19 settembre. Come state? Come va? Mi stanno già arrivando i primi messaggi alla diretta al 393 0119 119, già molti indaffarati per strada, affaccendati da cose che magari non si possono fare durante la settimana a causa lavoro, e quindi anche il sabato e o la domenica diventano giorni impegnativi. Buongiorno e buon sabato, Texenia, sei bellissima, dolcissima e bravissima, non l'ho pagato o non l'ho pagata, non so chi sia, ma grazie, grazie davvero, siete voi la mia carica quotidiana. Allora continuate a mandarmi il vostro buongiorno, mi piacerebbe sapere che cosa state facendo in questo sabato 19 settembre, in cosa siete impegnati mentre ascoltate Dimensione Suono Roma, e se avete progetti magari per il pomeriggio sera. 393 0119 119.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
1: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
2: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
1: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
4: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
5: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
7: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
7: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
8: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
9: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Dai Azzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via

0: Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta, e neanche tu.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Sono a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: Eccoci qua, le 10:18 minuti di un sabato 19.

0: più. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri dimensione suono Roma.

0: Lady, hear me tonight su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Ma buongiorno, buon sabato, ciao a tutti assonnati e non. Che cosa state facendo? Me lo state raccontando al 393 0 119 119. Vorrei anche far ascoltare qualche messaggio. Pronto?
1: Sania, buongiorno.
0: Ciao.
1: Monica la vigilessa.
0: Ciao Moni.
1: Guarda, dopo aver fatto un minimo a casa,
0: un minimo,
1: adesso si va dai miei vecchietti, i miei genitori.
0: Oh.
1: E a fare un po' di cose anche per loro, perché è giusto,
0: certo.
1: Quando avevamo bisogno loro ci sono stati, adesso sono loro ad avere bisogno, e quindi sì, dedica un po' del proprio weekend anche a loro.
0: Brava.
1: Un abbraccio
0: Moni, un abbraccio al bar.

0: salutarvi. Al 3930 119 119 i vostri messaggi, ma adesso c'è da aprire bene le orecchie. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio? Ford Puma Hybrid in pronta consegna tua a 21.750 euro anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Christian, ci sei?
3: Sì, eccomi.
2: Andiamo, concentrato, mi raccomando. La dea romana della bellezza.
3: No, non è Troia, passo.
2: Ma che cos'è? No, io. Le donne vengono da Troia.
4: Ma come da no? Ma come? Ma c'è pure il film, no? Le donne vengono da Venere, no? Venere è la dea della bellezza, Agri.
5: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché?
10: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu? Che aspetti?
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Captur 2023 a 12.990 euro?
16: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
15: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
16: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
15: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
16: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
15: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
17: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
18: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
19: Todis, buongiorno convenienza!
10: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
7: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apollonighetti.com.
11: This is the capital rhythm.
0: Il ritmo della capitale.
1: Dimensione Suono Roma.

tensione sonoro, ma il ritmo della capitale è un ritmo che ci porta a correre, a fare sport, così come anche ci scrive Luca da Latina: sto andando in palestra, vi ammiro, vi invidio di sana invidia per questa voglia di andare in palestra. In your right.

Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. Aveva 17 anni e la ragazza che nella notte ha perso la vita sulla strada Mazzanese nel territorio di Nepi, siamo nel Viterbese. La giovane residente a Mazzano Romano è rimasta coinvolta nello scontro fra due automobili avvenuto intorno alla mezzanotte. Per lei i soccorritori non hanno potuto far nulla, è stata estratta dall'abitacolo già priva di vita. Nello schianto sono rimaste coinvolte complessivamente 4 persone, i feriti sono stati trasportati in ospedale. Al vaglio le cause e l'esatta dinamica dello schianto. Un'aggressione preparata nei minimi dettagli, annunciata sui social con ore di anticipo e messa in atto dopo una vestizione nel bagno della scuola. E questa la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento ieri mattina della professoressa 66enne Isabella Marsilio. Della vicenda è stata informata la procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il 13enne non è imputabile secondo la legge, ma forse tra i 5

utenti di Telegram in diretta con lui durante l'assalto in classe, potrebbe esserci un maggiorenne. Gli investigatori stanno verificando chi ci sia dietro 5 nickname per capire se qualcuno possa aver istigato il ragazzo a entrare in azione. La scomparsa di Sandro Mazzola ha fatto gioire e appassionare generazioni di italiani, lasciando un segno indelebile nella nostra nazione, lo scrive sui social Giorgia Meloni. È un dolore profondo per me e per tutto il calcio italiano, se ne va una leggenda, una delle figure che hanno contribuito a rendere grande il nostro calcio nel mondo, dice dal suo canto il presidente della Federcalcio Malagò. In memoria di Sandro Mazzola verrà osservato un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma nel fine settimana, bandiere a mezz'asta nella sede della FIGC a Roma e al centro tecnico federale di Coverciano. E alle 18 all'Olimpico Roma-Inter, nel ricordo di Sandro Mazzola, alle 20.45 Venezia-Lazio, si giocano alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, ieri sera Monza-Sassuolo 2-1. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what time it is.

bloccato nel traffico, insomma un bel po' di cose da fare, ma ci sono anche cose da festeggiare. Noi abbiamo parlato ieri e l'altro ieri di panini, di pane, e c'è qualcuno anche che mi ha nominato il famosissimo pane di Genzano, se non sbaglio proprio Roberto da Pomezia, uno dei pani migliori che abbiamo noi qui, ed è proprio la sua festa. Ci sono due appuntamenti per oggi e per domani, ma te ne parlo tra pochissimo.

0: trasmissione Sono Roma, il ritmo della capitale, pane di Genzano, non una sagra ma una festa, ne parliamo tra poco.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Miley, Bass Persuades. Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Oh my car.
4: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
6: Sempre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 20 e domenica 27 settembre. Auto royalcompany.it.
7: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
8: Che entusiasmo!
7: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
8: Te ne do

0: di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

Senso e dimensione, sono Roma di nuovo oggi va proprio così. Siete in tanti connessi insieme a noi, accompagnati dalle hit più ritmate dal 90 ad oggi, e ci può stare, no? Un po' complice il cambio di stagione, il freschetto che arriva, l'abbiocco, no? Quella, la palpebra che cala, il momento di stanchezza è naturale, fa parte del passaggio stagionale, della ripartenza, no? Quindi dopo le vacanze ricominciare tutto, un carico di impegni anche emotivo un po' più importante. Ci vorrebbero più ore di sonno, questo non lo dico io ma lo dicono gli esperti, ci vorrebbe anche proprio una gara di sonno, e so che in molti potreste partecipare e soprattutto vincerla. Ti parlo di gara di sonno perché a Tokyo ci sarà una vera e propria gara di sonno, che è una peculiare competizione organizzata da un'azienda di materassi e che sarà in programma il 5 di ottobre prossimo nel quartiere Minami a Aoyama, ma ne parliamo tra pochissimo. Dimensione Suono Roma.

Sinclair, Rock This Party su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, altro che party. Parliamo di parti del sonno. Ci sarà una vera e propria gara di sonno a Tokyo, che è una peculiare competizione organizzata dall'azienda da un'azienda di materassi, non possiamo fare pubblicità a questa azienda di materassi di Tokyo, in programma per il 5 ottobre 2026 nel quartiere di Minami Aoyama. Durata, la prova dura 90 minuti in totale, ma non è che pigli e dormi, no, ci sono dei parametri che vengono monitorati e che poi serviranno per effettivamente farti vincere o perdere questa gara. Vengono misurati la rapidità nell'addormentarsi, io perderei alla prima botta, ci metto anni per addormentarmi, la profondità del riposo, la stabilità e la qualità complessiva del sonno. Le difficoltà, perché non è tutto poi così semplice, non basta riposare tranquillamente, tu dici ma appoggio un attimo, chiudo gli occhi, sembra che dormo, in realtà no. Gli organizzatori introdurranno disturbi inaspettati durante la prova per testare la capacità dei concorrenti di mantenere un sonno stabile anche in condizioni difficili. Quindi vengono a disturbare. Io mi sveglio anche se sento una zanzara, quindi proprio non potrei partecipare a questa gara, anche se mi piacerebbe tantissimo. Il premio, il vincitore che otterrà il punteggio migliore, quindi quello che non si sveglia, che ha una qualità del sonno bella senza alcun problema, riceverà un premio di 2,22 milioni di yen, circa 12.400.000 dollari, quindi 13.000 euro circa, insomma una bella sommetta. C'è qualcuno tra di voi che è capace di addormentarsi subito in ogni luogo, in ogni circostanza, e soprattutto di non svegliarsi con i rumori? 393 0 119 119, adesso misuriamo il sonno dei nostri ascoltatori. Dimensione Suono Roma.

0: Daigo su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Sei capace di addormentarti in qualunque luogo, in qualunque posizione, in qualunque circostanza e soprattutto di non svegliarti anche ad un rumore minimo? Nel caso in cui la risposta fosse sì, potresti essere un partecipante alla gara di sonno che si terrà a Tokyo il 5 di ottobre. Chi ha queste qualità, tutta la mia profonda sana invidia, che impiego ore per addormentarmi e mi sveglio al minimo rumore. 393 0 119 119, i vostri messaggi WhatsApp alla diretta.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Sono Pasquale da Roma.
3: Ciao Pasqua.
2: Allora, il mio sogno da bambino era di guidare i tir.
3: Ok.
2: E nella vita ho guidato i tir.
3: Davvero?
2: Sogno veramente avverato. Ciao.
3: Mi viene da dire, ti rendi conto? Drive
4: Time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Daiazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
6: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
7: Parte la super rottamazione Opel. A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
9: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
10: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
9: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
10: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
9: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
10: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
9: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
12: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
13: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
12: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero, 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
13: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: Vita su Dimensione Suono Roma e il ritmo della capitale. Noi invece parliamo di sonno, di qualità del sonno, di capacità di addormentarsi, magari da tutta una vita oppure anche acquisita, perché poi piano piano nel tempo si può imparare, no? Si possono imparare anche le tecniche del sonno. Buongiorno Xenia, io dormo ovunque, anche seduta sul letto, senza cuscini dietro la schiena. Mi cade la testa quando sonno, tipo mio nonno, pam, che gli cadeva proprio la testa. Non mi ferma nulla, ma che bello, che invidia. Pronto? Chi c'è? Sentiamo.
1: Ciao, ciao. Massimiliano. Dalle Canarie, la Spalma di Gran Canaria. Io ti dico solo una cosa:
0: dimmi.
1: Che mi addormento sulla sedia del dentista prima che mi fa qualche cosa. Ma mi viene un sonno e mi addormento sulla sedia del dentista.
0: No, vabbè.
1: Ciao.
0: C'è roba che c'è gente che per l'adrenalina e il terrore proprio è ferma, irrigidita sulla sedia del dentista. Massimiliano si addormenta, che invidia. Massimiliano, potresti iscriverti alla gara di sonno a Tokyo? Potresti essere tranquillamente un vincitore. Buongiorno Xenia, una volta dormivo pure in piedi ovunque, adesso invece ci metto tanto ad addormentarmi e mi sveglio in continuazione. Questo messaggio è arrivato da Egli da Roma. Eh sì, può succedere anche il contrario, con il passare del tempo si fa fatica un po' ai pensieri, un po' altro, ad addormentarsi. Parliamo di questo tra pochissimo.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti della capitale.
3: Buongiorno da Andrea Soprani. Un addetto alla sicurezza di 40 anni, cittadino iracheno, è stato aggredito ieri sera davanti a un fast food in via Casilina a Roma. L'uomo, secondo quanto riferito ai carabinieri, sarebbe stato colpito da alcune persone ancora sconosciute che avrebbero utilizzato un'arma da taglio ferendolo a un orecchio prima di allontanarsi e far perdere le proprie tracce. L'allarme è scattato poco dopo le 21. Il vigilante ha raccontato di essere stato affrontato dagli aggressori ma non è riuscito a fornire elementi utili per identificarli. Soccorso dai sanitari, è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Tragedia nella scorsa notte lungo la strada Mazzanese nel territorio comunale di Nepi della provincia di Viterbo. Intorno a mezzanotte si è verificato uno scontro frontale tra due autovetture che ha costato la vita a una ragazza di 17 anni residente a Mazzano Romano in provincia di Roma. La giovane è rimasta incastrata tra le lamiere. Altre tre persone soccorse in ospedale. Sono in corso nel Frusinate le ricerche di un ventenne sottoposto agli arresti domiciliari per rapina aggravata che si sarebbe allontanato dall'abitazione dopo aver manomesso il braccialetto elettronico con cui era monitorato. Gli agenti, dopo segnalazione, sono intervenuti presso il domicilio di Trevi nel Lazio e non hanno trovato il ragazzo. La S Roma esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano. Il club si stringe al dolore della sua famiglia e dei suoi cari, così il club giallorosso in una nota. E oggi, nel ricordo del campione dell'Inter, scenderanno in campo proprio Inter e Roma alle 18, previsto un minuto di silenzio per tutte le partite del weekend. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: You know what time it is. Per solo è mezzogiorno.

0: macchina che ci porta indietro, ci fa vivere degli anni incredibili. Primi anni 90 con Vanilla Ice.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 1990.

0: capitale, finite ormai da un po' le vacanze di Lodi, che ha documentato il tutto sui suoi profili social. Ok, respira.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei?

0: 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi? Nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid. Tua a 189 euro al mese in pronta consegna. E in più, solo da CarPoint hai 3 rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: All for you! Le hit più ritmate dal 90 ad

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
5: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
8: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
9: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
10: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero. Anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%. 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero, valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
11: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
12: Che entusiasmo!
11: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
13: Te ne do uno io! Dal 12 al 20 settembre c'è la fiera dell'auto da Romana Auto.
11: Oh, finalmente! Vedi che settembre qualcosa di buono ce l'aveva.
13: Dal 12 al 20 settembre torna la fiera dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
14: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
15: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
16: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
15: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
16: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it. Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
17: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
16: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
17: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
16: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
18: Let the vibration take you down.
19: Mezzogiorno e 18 minuti. In pieno orario sul tabellone di marcia. 4 hit che arrivano senza alcuna interruzione.

0: Club di Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Concludiamo l'argomento sonno, capacità di addormentarsi in ogni dove con qualunque tipologia di rumore o fastidio. Pronto?
1: Buongiorno Xenia.
0: Ciao.
1: Io sono riuscita ad addormentarmi sì, appoggiata alla balaustra sul traghetto sì, Olbia Civitavecchia. In piedi e appoggiata e addormentata.
0: No, ragazzi,
1: ciao, buona giornata. Giannata Sovana.
0: Iscrivetevi subito alla gara di sonno a Tokyo, vi prego.

0: connessione Suono Roma, il ritmo della capitale. Siamo pronti a ripartire? Sì, perché settembre è il mese delle ripartenze, ma con l'auto giusta. Da 0100 trovi un'ampia gamma di vetture usate e garantite, Toyota e Lexus. Solo questo mese passaggio di proprietà e tagliando sono inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato di via Pontina 591 e di via Casilina Angolo Gra. Le offerte sono online su gruppo0100.it. 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
2: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi a 8,99 euro. E pasta de cecco limited edition 500 grammi a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
7: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
8: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
9: Usato Days.
8: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
9: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
8: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
9: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
8: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.

The Colors, Italo Disco su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Quasi quasi ora di pranzo, entriamo nella pausa pranzo che è la mia zona di comfort per entrambi i motivi: uno, perché la trascorriamo tutti i giorni insieme dal lunedì al venerdì, un po' perché io e il cibo siamo una cosa sola. Noi chiaramente, noi italiani, partiamo avvantaggiati col cibo. È stato insomma eletto a patrimonio immateriale dell'UNESCO la cucina italiana, che è famosa in tutto il mondo, ma ci sono pietanze, no? Di altri paesi che comunque consumiamo quando andiamo in giro. Io ricordo la prima volta che sono stata a Londra, nonostante non sia particolarmente amante del pesce, però tutti mi dicevano fish and chips, devi assaggiarlo. Insomma, storcevo un po' il naso perché poi non mi toccava più andare nella famosa catena di fast food dei panini americani, però insomma l'ho provato e tra l'altro è il loro fiore all'occhiello, no? Sicuramente inglese. Parliamo proprio di questo perché c'è qualche modifica in merito.

Lopez che dice che aspetta stasera Waiting for Tonight su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale, programmi, progetti, pizza, birra, panino, serata in casa, serata sul divano, serie TV, partite, boh, io non mi esprimo su questo campo. Potrebbe essere però un'idea poter cucinare un piatto non tipicamente romano, quindi magari qualcosa che arriva da fuori, che abbiamo assaggiato in vacanza, perché adesso parliamo di fish and chips. Per anni Let's Get a Chippy ha rappresentato la risposta britannica al nostro andiamoci a fare una pizza. Se per noi era c'è una pizza, è ancora oggi c'è una pizza, per loro è fish and chips, un invito informale che richiamava già quel nomignolo, un certo affetto verso la tradizione. Chippy non era altro che un piatto di fish and chips, quindi pesce e patatine. Per anni, lo sappiamo, pilastro imprescindibile della non sempre invidiabile cucina del Regno Unito. Una tradizione gastronomica che tuttavia adesso sembrerebbe sul punto di perdere anche questo caposaldo, che sta diventando sempre meno popolare e sempre più pericoloso per il portafogli degli inglesi. Quindi, se noi continuiamo ad uscire dicendo ad un amico, a un'amica, al proprio partner, ci andiamo a mangiare una pizza, oppure oh, ti va una bella carbonara, una matriciana, una gricia, e riusciamo anche a restare nei costi, quindi che ce lo possiamo permettere, per gli inglesi non è più così. Il loro fish and chips sta perdendo proprio di valore, non riesce a mantenere la medaglia d'oro come piatto preferito degli inglesi o come motivazione per uscire e andarsi a mangiare qualcosa. Uno, perché ci sono altre valide alternative e come biasimarli, d'altronde. Due, perché pare che questo piatto, da piatto povero, perché poi si tratta di baccalà impanato con le patatine fritte, quindi da piatto povero, stia diventando anche so expensive, come direbbero gli inglesi, quindi molto costoso. 3930 119 119 per dirmi la tua, cosa ne pensi in merito, se insomma pensi che su tutti la pizza non abbia rivali, me lo puoi dire con un SMS oppure un WhatsApp.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: E adesso linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla Capitani.
4: Bentrovati da Andrea Soprani. Prof accoltellato a Roma e caccia ai complici del tredicenne. Ci si domanda chi era in videochiamata con lui su Telegram durante l'assalto in classe. Forse un maggiorenne tra i 5 utenti dell'app di messaggistica istantanea ai quali gli investigatori stanno cercando di dare un'identità oltre il loro nickname. Potrebbero aver istigato lo studente. Effettuata una perquisizione informatica sul cellulare del tredicenne e su quello della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. Grande attenzione oggi per una delle partite più attese del campionato, Roma-Inter allo Stadio Olimpico con inizio alle 18. Per l'evento è previsto un piano straordinario di sicurezza e viabilità con le maggiori criticità concentrate nell'area del Foro Italico, soprattutto dal primo pomeriggio e durante il deflusso. Sono attesi, secondo il sito della Roma, oltre 60.000 tifosi romanisti e da altre fonti 3.500 interisti. Tra gli spettatori più di 400 tra giornalisti, fotografi, operatori accreditati provenienti anche dall'estero. Carlo Casalegno, al giornalista ucciso dalle Brigate Rosse, sarà dedicata una strada di Roma. Il Campidoglio il 17 settembre ha deliberato per la toponomastica. Il Rotary Club Nord-Ovest gli dedica da 49 anni un premio giornalistico. MotoGP, lo spagnolo Jorge Martin si è aggiudicato la pole position del GP d'Austria davanti ai connazionali Marc Marquez e Pedro Acosta, quarto posto e seconda fila per l'italiano Marco Bezzecchi, seguito da Ai Ogura e Alex Marquez, mentre Pecco Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale partirà settimo e Fabio Di Gianantonio ottavo, Quartararo e Zarco a chiudere la top ten. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
3: time it is. L'orologio segna le 13. Adesso,
5: now, subito. 4 hit senza interruzioni. Four for
3: you. Devo ancora capire come sia possibile che il mio stomaco conosce l'orario, perché sta iniziando a fare dei suoni e dei movimenti strani. È il segnale della fame. E alle 13 ci sta tutto. Pausa pranzo in questo sabato 19 settembre con me. Io sono Xenia, insieme a me per un'oretta ancora. E le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
5: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
6: Rhythmic History 92.

0: Beautiful su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Beautiful è una parola che dedicherei alla carbonara del nostro ascoltatore che ci ha scritto: io intanto mi porto avanti oggi con la carbonara. Aggiungi un posto a tavola che arrivo a settembre da CarPoint. Su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio: il finanziamento anticipo zero e interessi zero, e in più se scegli la motorizzazione GPL i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Un esempio: la tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Marrakesh e Guè, Casini.
3: Casini da sta, Casini da ba, Casini giù in mezzo alla via.
2: Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: di Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
3: Sabato e domenica aperti.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Sono a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
7: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
8: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
9: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
10: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
9: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Il buongustaio Valtiberino classico al peperoncino, al taglio a 1,49 euro a letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
12: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
13: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
12: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
13: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
12: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
14: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia.

Su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale, le 13:24, siete già a pranzo, state facendo aperitivo, siete in giro a godervi gli ultimi momenti d'estate, ebbene sì, perché tra 4 giorni celebriamo già il solstizio d'autunno, che a molti fa piacere, perché questo vuol dire sicuramente aria più fresca, notti più vivibili, già adesso comunque stiamo godendo del freschetto notturno, vuol dire sagre, vuol dire ottobrate romane, insomma un periodo questo che porta parecchie novità e momenti anche di giubilo. Piaciuto giubilo? Comunque arriva Milky, questa è Just the Way You Are.

0: to Outside, Lady Violet su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Arrivano i vostri messaggi al 393 0119 119. Pronto?
1: Ciao Xenia.
0: Ciao.
1: Sono Simona d'Anguillara.
0: Ciao Simo.
1: Noi oggi festeggeremo, sì, il compleanno di nostro figlio Robert, che il 17 ha fatto 10 anni.
0: Sì.
1: E faremo la festa al lago, l'ultima festa al lago. E un abbraccio a tutti i gladiatori.
0: L'ultima festa al lago, suppongo, proprio perché poi insomma si andrà incontro a eventi atmosferici come quelli di ieri. Quindi che vuoi fare feste al lago? Godetevi questi ultimi giorni di sole, anche se per quanto riguarda le previsioni, almeno per i prossimi giorni, dovrebbe andare tutto bene. Quindi feste al lago, passeggiate in giro per i grandi parchi, le grandi ville di Roma, è ancora tutto fattibile. Che poi niente ci vieta di poterlo fare anche d'inverno, però con questo clima, anzi direi che questo è il clima perfetto per farlo.

0: Carpenter, Bring Your Love su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Madonna che dopo un bel po' di anni riapparirà agli MTV Video Awards 2026.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Captur 2023 a 12.990 euro?
8: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
7: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
7: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
8: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con l'emaggio 1 litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza!
12: Da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 20 e domenica 27 settembre. Auto Royal company.it.
13: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
14: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
13: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
14: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
15: Più ritmate dal 90 ad oggi.
16: Dal 90 ad oggi.
17: Dimensione, suono,

0: ad allora precisa, di solito è il momento della novità ed eccola qui che te la serviamo sul piatto d'argento. Steve Edwards insieme ai Planet Funk, la nuova è una bomba, si chiama Rewind My Mind.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: cogliere la mia Eleonora Scaiola, la mia.
1: Oh,
0: buon sesso.
1: Di nessun altro, ma magari. Xenia, ciao a tutti, buon weekend, buon sabato. E ride, guarda come se la ride. Che tremenda.
0: Allora, posso dire una cosa carinissima e dolcissima?
1: Ti prego, fallo.
0: Allora, ogni volta che Eleonora deve venire al cambio con me, che capita insomma di sabato, perché poi difficilmente riesco a vederla in radio, no? In questa modalità. Ogni volta Eleonora è una di quelle persone che ti dice: sto arrivando, cosa vuoi? Nel senso, cosa vuoi che ti porti? Sì. Hai bisogno di qualcosa? Ecco, io direi, lancerei la campagna Impariamo da Eleonora.
1: Addirittura. No, ma tra l'altro glielo chiedo proprio con questa grezzitudine.
0: Sì.
1: Amore, sto arrivando, cosa vuoi?
0: Cioè,
1: neanche buongiorno, come mai? Bisogna così.
0: Qualcosina di soldi.
1: Sereno.
0: Magari. Cosa vuoi?
1: Può essere qualunque cosa, un caffè, un po' di denaro, un vestito, qualunque
0: però
1: cosa.
0: Insomma, questo è un insegnamento, un invito alla gentilezza quando state arrivando da qualcuno, quando dovete incontrare qualcuno. Una semplice domanda: ti serve qualcosa? Sto arrivando? Che poi magari la risposta è no, molto spesso è così. Però, insomma, potrebbe aiutarci a vivere meglio. Anche rispondere alle domande sarebbe
1: ottimo. E qui apriamo un altro tema.

0: sì, pinguini tattici nucleari. E adesso per la gioia di Eleonora che ballerebbe
1: sempre, ragazzi, sempre, io sempre. Se potessi sempre, ma Lema sempre, ma che ci frega, ragazzi, ma viva la vita, non
0: allora
1: va bene così.
0: Tutti il movimento di bacino

0: Capitale, brano che chiude l'ora tra poco in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Detto fatto, eccoci in redazione per tutte le ultime dalla Capitale.
3: Bentrovati da Andrea Soprani. Il Tribunale per i minorenni di Roma ha aperto un'istruttoria sul tredicenne che ha accoltellato una professoressa in una scuola di Centocelle e valuta l'avvio di una procedura civile per l'adozione di misure rieducative ma non di natura penale a causa della non punibilità del minore in quanto under 14. Intanto si cerca di dare un'identità alle 5 persone collegate a Telegram durante la diretta nel momento dell'assalto alla scuola. Potrebbero aver istigato lo studente. Effettuata inoltre una perquisizione informatica sul cellulare del tredicenne, su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. Un addetto alla sicurezza di 40 anni, cittadino iracheno, è stato aggredito ieri sera davanti a un fast food in via Casilina a Roma. L'uomo sarebbe stato colpito da alcune persone ancora sconosciute che avrebbero utilizzato un'arma da taglio ferendolo a un orecchio prima di allontanarsi e far perdere le proprie tracce. L'allarme è scattato poco dopo le 21, soccorso dai sanitari è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Maxi sequestro dei droga della squadra mobile a Guidonia, manette a un 29enne albanese, sequestrati oltre 4 quintali di hashish custoditi in vari depositi occultati in trolley e frigoriferi. Lo stupefacente sequestrato sul mercato avrebbe fruttato oltre 4 milioni di euro. Spin Time, il corteo a Roma che da Piazza della Repubblica arriverà a Piazza Vittorio Emanuele II, è in partenza in questi minuti. Momento di slancio fiduciosi sull'acquisto del palazzo. Queste le parole di uno dei portavoce di riferimento di Spin Time, Mosè Vernetti, che ha aggiunto: il nostro obiettivo è rilanciare il modello di welfare comunitario. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it
0: is. Yes, 14.

0: con Partenope su Dimensione Sonoro, il ritmo della capitale. Allora, l'appello di Dimensione Sonoro c'è anche il sabato a pranzo, per capire un po' chi sono gli amici e le amiche sempre connessi e connesse. Ciao Giulia, lei sempre in giro per mercatini, bello, io ne ho scoperto uno, Borghetto Flaminio, non c'ero mai stata, veramente tante cose molto carine. Poi Antonella, lei sempre verso il mare, ciao Anto, un abbraccio a te, a tutta la family. Poi pronto, sentiamo un vocale, chi c'è?
1: Ciao Leonora,
0: ciao
1: Fiuggi, ciao Gio, lavoro ad Aurilla Macchia Ovest, buon weekend a tutti quanti,
0: non
1: a tutti voi, un abbraccio,
0: ciao Gio, non

0: passione, suono Roma, il ritmo della capitale. Questa invece è una cosa bellissima, perché settembre è tempo di ripartire, ma con l'auto giusta. Da 0100 trovi un'ampia gamma di vetture usate, garantite, Toyota e Lexus. Solo questo mese passaggio di proprietà e tagliando sono inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato di via Pontina 591 e di via Casilina Angolo Gra. Le offerte sono online su gruppo0100.it. 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis, buongiorno convenienza.
4: Oh my car!
5: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
9: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
10: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1, e se fosse Abarth?
11: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
10: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
11: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
10: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
12: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
13: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
14: Amore, pronto a rientrare?
15: Certo!
14: Davvero?
15: Sì! Back to Gran Roma!
14: Io intendevo a scuola.
15: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
14: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
16: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno,

0: dimensione suona Roma, il ritmo della capitale. A settembre da CarPoint soprattutto ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio: Ford Puma Hybrid in pronta consegna tua a 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Sveglia gladiatori!
2: Allora ragazzi, voi siete dei primi ad sperimentare un nuovo gioco.
3: A cosa stiamo pensando? Inizia Simone. È una particella elementare. Senza di lei niente nell'universo avrebbe un peso. Non ti viene in mente niente, te lo dico? Stavo pensando al bosone di Higgs.
2: L'unico bosone rino.
4: Sveglia dei gladiatori.
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Fino al 14 febbraio, Palazzo Buonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
7: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000!
8: Gazzoni!
7: Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni! Una può essere la tua! Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni. Via Appia Nuova 1160. Roma.
9: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
10: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
11: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
10: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
11: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
10: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
6: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta, e neanche tu.
10: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

0: di beauty routine, di skin care, tutto quel mondo che ci promette l'antidoto per fermare, no, i segni del tempo sul nostro viso, tutti quei prodotti di bellezza che in teoria ci fanno rimanere giovani per sempre. Ecco, fin qui tutto bene. Cosa sta succedendo però oggi? Non so se ci avete fatto caso, ma sui social sono sempre più virali e molto discussi anche i video, avete presente i Get Ready With Me, no? Quindi tutti quei video dove ci si prepara insieme e si eseguono dei passaggi di skincare, quindi proprio di cura della pelle, ma fatti da bambine e da ragazze per il primo giorno di scuola. E qui la domanda sorge spontanea: da quando i bambini hanno bisogno di fare skincare? Ecco, tra poco ne parliamo.
1: Dimensione suono Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

la skin care, no? Perché stanno diventando virali i video di bambine e di bambini che prima, insomma, durante il primo giorno di scuola si preparano come se dovessero affrontare, no, una giornata da adulti, quindi maschere per il viso, luce infrarossi, patch per il contorno occhi, ecco. È proprio di questo che parliamo insieme al 3930 119 119. Attenzione, non è certo una novità che una bambina voglia truccarsi, no? Indossare i vestiti della mamma oppure infilarsi un paio di tacchi. Anche noi nelle generazioni precedenti lo facevamo, ci dipingevamo le unghie, ci spruzzavamo il profumo, provavamo il trucco, noi giocavamo così un po' a essere grandi, no? Ma appunto era un gioco. La differenza oggi è sostanziale: quel gesto sembra non essere più soltanto un gioco. Quando ci alzavamo noi la mattina non avevamo la sensazione di dover correggere qualcosa nel nostro aspetto, no? Non pensavamo che la nostra pelle avesse davvero bisogno di essere migliorata attraverso una routine di 18 passaggi. Oggi la questione è più complessa, perché non stiamo semplicemente parlando di bambini che giocano con il make-up, parliamo di bambini che riproducono rituali beauty tipicamente adulti, quindi comprano dei prodotti specifici e iniziano ad utilizzare un linguaggio fatto di imperfezioni, di prevenzione, di correzione. Ecco il problema, quindi non è che una bambina voglia imparare a truccarsi o a mettersi una crema, l'abbiamo fatto anche noi. La domanda è: che cosa c'è dietro questo desiderio, no? L'idea che anche la pelle di una bambina debba essere costantemente idratata, trattata, perfezionata, e secondo le istituzioni anche l'utilizzo eccessivo di prodotti con ingredienti attivi può addirittura essere dannoso per una pelle così delicata. Ma allora perché questa cosa sta succedendo? Perché ovviamente lo sappiamo, no? Le nuove generazioni crescono guardando continuamente i video di adulti che si preparano, si truccano, fanno la propria beauty routine sui social. Infatti questo tipo di contenuti legati proprio alla cura della persona sono tra quelli più consumati, e i brand di skincare questa cosa la sanno molto bene, quindi non è un caso che negli ultimi tempi, no, siano comparsi sul mercato prodotti e marchi pensati proprio per intercettare un pubblico sempre più giovane. Tutto questo a cosa porta? Porta ovviamente nell'infanzia prodotti, rituali e soprattutto parole che nascono per rispondere in realtà

0: Ciao Xenia, oggi sono sulla radio.
1: Va bene uguale, Xenia.
0: E ho sentito un discorso che mi sta molto a cuore.
1: Sì.
0: Sono mamma di 3 figli ormai grandi.
1: Sì.
0: E proprio ieri mi stavo facendo tra me e me questa osservazione, che adesso non ci sono più bambini. Adesso si passa dalla fase veramente neonatale all'adolescenza in un batter d'occhio.
1: È diverso.
0: Mi rivolgo a tante mamme: non fate sentire i vostri bambini o bambine già signorine. Ci sarà tempo, modo e maniera. Fate vivere loro la spensieratezza dell'essere bambino, di giocare, anche giochi stupidi, ma di sperimentare, giocare e soprattutto divertirsi. Adesso si gioca troppo ad essere adulti e nella vita non mancherà occasione né tempo di esserlo.
1: Sicuramente.
0: Un bacione a tutti voi.
1: Grazie Franci. Grazie Franci per il contributo. Il punto appunto non è impedire a una bambina o un bambino di truccarsi, no, di mettersi una crema, di giocare con la skincare. Il punto è che non è un gioco, no, è far credere a dei bambini che la loro pelle necessiti di essere migliorata, no? Vi assicuro che non gioverà poi sull'autostima una volta da adulti. Detto questo, chiudiamo con la skincare, andiamo

0: sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Redazione con Andrea Soprani per tutte le ultime dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Una donna di 69 anni è stata trovata morta questa mattina in un appartamento di Tor Bella Monaca, nella periferia est di Roma. La donna, secondo quanto riferito, sarebbe stata trovata diversa in una pozza di sangue nella sua casa, nella zona di Grotte Celoni. L'arma rinvenuta nell'appartamento è stata sequestrata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, dare l'allarme intorno alle 11.45. Il marito della vittima, l'uomo sotto shock, avrebbe raccontato di aver trovato la moglie già morta nell'abitazione. Arruolato da gruppi accelerazionisti e suprematisti per commettere un tentato omicidio in diretta video, istigato probabilmente dall'estero da personaggi e sistemi informatici a base di intelligenza artificiale che vanno a caccia sistematicamente di soggetti fragili da utilizzare per realizzare atti di violenza che poi vengono pubblicati online. È più di un sospetto quello che aleggia attorno al ferimento della prof di Centocelle a Roma da parte di un suo alunno tredicenne della terza media nella mattinata di ieri. Sono in corso nel Frusinate le ricerche di un ventenne sottoposto agli arresti domiciliari per rapina aggravata, che si sarebbe allontanato dall'abitazione dopo aver manomesso il braccialetto elettronico con cui era monitorato. Gli agenti, dopo segnalazione, sono intervenuti presso il domicilio di Trevi nel Lazio e non hanno trovato l'uomo. Calcio con la quinta di Serie A in questi minuti: Udinese Cagliari e Bologna a Torino alle 18, Roma Inter, dove in ricordo di Mazzola i calciatori giocheranno la partita con lutto al braccio. Questa sera sarà la volta di Venezia Lazio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. 15 e 3 minuti.
3: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni.
1: E vabbè, dai, siamo un pelino in ritardo sulla tabella di marcia, ma parlavamo di cose interessanti. Su Dimensioni Sono Roma, il ritmo della capitale, fila alle 18 insieme a me. Eleonora Scaiola, questo viaggio bellissimo che facciamo avanti e indietro nel tempo. Come possiamo iniziare l'ora con una bella carica d'energia? Beh, solo in un modo. Arrivano per noi 4 hit senza pausa.
3: La storia del ritmo su Dimensioni Sono Roma.
4: Rhythmic History 94.
5: The Depp and the Attack Fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: pausa, Lose Myself, alle 15:15 su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale come sempre, ormai incrociamo le dita ed esprimiamo un desiderio. Questo brano chiude le 4 hit senza pausa e anticipa, così ci fa fare un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità,
2: novità,
1: music, le novità di questa settimana.
2: Miley, Bass Persuades, Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind.
3: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
5: Te ne do uno.

0: Auto di Romana Auto, oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apolloniGhetti.com.
3: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
4: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
5: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
8: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
9: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
8: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
9: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo rosati.it.
10: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAIG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
8: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
9: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
8: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
9: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
8: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
9: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: AutoEquip, scopri di più su gruppo autoequip.it.
11: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia.
12: Nuova Toyota Yaris Cross.

0: se vi è mai capitato di conoscere qualcuno e nel giro di pochissimo, di poche settimane, di vedere questa persona in una luce tutta sua, cioè qualsiasi cosa questa persona faccia vi sembra simpatica, perfino quella piccola mania che in un'altra persona magari vi avrebbe fatto alzare un po' il sopracciglio, in quella in particolare è bella. Ecco, magari pure gli amici, no? Le amiche vi guardano con un mezzo sorriso e vi dicono sì sì dai va bene, cioè mentre voi siete convinti di essere lucidissimi vedete delle cose stupende che magari oggettivamente agli occhi degli altri non esistono. Ecco, nel nostro cervello succede qualcosa di molto preciso quando ci innamoriamo, e non riguarda solo quello che proviamo, ma anche proprio come vediamo l'altra persona. Gli studi che hanno osservato il cervello di chi è innamorato hanno trovato dei risultati molto curiosi, e la parte più interessante forse non è quella che ci aspettiamo. Tra poco vi racconto cosa succede lì dentro e come mai in certi momenti il nostro cervello sembra proprio fare il pubblicitario del nostro partner.
1: Dimensione suono.

ascoltatrice, come la mamma, tanti auguri ad al papà, dal papà Massimiliano. Ciao ragazzi, tanti auguri Fede, buon compleanno da tutta la family di Dimensione Suono Roma. Allora, per chi si è sintonizzato adesso, noi stiamo parlando di cosa succede nel nostro cervello quando ci innamoriamo e di come mai la persona che ci piace ci sembra davvero specialissima, una specialità. Allora immaginate, no, il nostro cervello come questa grande centrale di controllo. Quando ci innamoriamo, una zona di questa centrale, no, quella che si occupa proprio delle cose che ci piacciono tantissimo e che vogliamo di nuovo, si accende come un tabellone luminoso. Ecco, quella persona diventa la numero uno sul tabellone, cioè ci capita di pensarla di continuo, di controllare il telefono ogni due minuti e praticamente lo sappiamo bene di non riuscire proprio a togliercela dalla testa. In tutto questo c'entra una sostanza che conosciamo bene, che è la dopamina. Non è solo la sostanza del piacere, è più una specie di evidenziatore, no? Dice al nostro cervello questa cosa è importantissima, quindi presta attenzione. Per questo ogni messaggio, ogni sguardo, ogni sorriso della persona che amiamo sembra contare il doppio, se non il triplo. Ecco, gli scienziati hanno poi scoperto una cosa molto curiosa: quando siamo innamorati, le parti del cervello che di solito ci aiutano a giudicare gli altri lavorano un pochino meno, cioè non è che smettiamo di ragionare, la bilancia solo si sposta un pochino, le cose belle dell'altro pesano di più, quelle che ci piacciono meno invece pesano di meno e magari le guardiamo con un occhio più gentile. Ecco, si chiama proprio

ricordarsi ogni tanto di guardare la persona per intera, no? E questo succede col tempo, ovviamente, piano piano il quadro poi si completa con tutte le sfumature. Ecco, insomma, il cervello innamorato che cos'è? È un fotografo bravissimo che applica il filtro da solo e senza chiedere il permesso. Il difficile poi arriva quando si va a vivere insieme e il filtro poi si scontra con la questione: chi svuota la lavastoviglie, chi fa la lavatrice? Vabbè, quello è un altro tema.

0: dopo anche la novità di quest'ora.
1: Che erdaie sia con te.
2: Sono Pasquale da Roma.
3: Ciao Pasqua.
2: Allora, il mio sogno da bambino era di guidare i tir.
3: Ok.
2: E nella vita ho guidato i tir.
3: Davvero?
2: Sogno veramente avverato. Ciao.
3: Mi viene da dire, ti rendi conto? Drive
4: Time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
6: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
5: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
5: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
6: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
5: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
8: Amore, pronto a rientrare?
9: Certo!
8: Davvero?
9: Sì! Back to Gran Roma!
8: Io intendevo a scuola.
9: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
8: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.
10: Back to work? Back to school? No, back to fiori!
11: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria fiori.
10: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
11: Qualunque sia la tua strada, comincia da fiori. Concessionaria fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
12: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99 euro e gocciole pavesi da un chilo a 3,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
13: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
14: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
13: Autoimport a Roma dal 1000.

0: sole su Dimensione Sonora, tra poco in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Il rumore di uno sparo, poi il ritrovamento del corpo. Una donna di 69 anni è stata trovata morta in un lago di sangue in casa, nell'appartamento di famiglia in via Fratelli Mazzocchi, nella zona di Grotte Celoni del quartiere Torbella Monaca a Roma Est. A dare l'allarme al 112 è stato il marito della vittima intorno alle 11.45 di oggi. L'uomo sotto shock avrebbe ritrovato la moglie riversa in casa, già morta. L'arma regolarmente detenuta è stata sequestrata. Nei social del 13enne che ha coltellato la prof a Roma, misoginia, odio e esaltazione delle stragi nelle scuole. Il ragazzino era membro della True Crime Community, una sottocultura online che idolatra e romanticizza questo tipo di criminali, oggi chiusa. Il forte sospetto è che sia stato arruolato da gruppi di suprematisti per commettere un tentato omicidio in diretta video. È in corso il corteo partito da Piazza della Repubblica a Roma, che riunisce la comunità dello Spin Time sgomberata dal palazzo di via Santa Croce in Gerusalemme, occupato nel 2013 dopo il rogo divampato lo scorso luglio. Alla manifestazione nazionale c'è un fronte ampio di oltre 200 realtà e movimenti scesi in piazza, come spiegano gli organizzatori sui social, perché questa storia non riguarda solo Roma. In gioco c'è una partita che va molto oltre il palazzo di Spin Time, ma parla del presente delle città e del futuro delle politiche abitative, così gli organizzatori. MotoGP, dopo una partenza incerta, Jorge Martin vince la sprint race del Gran Premio d'Austria. Il pilota dell'Aprilia è stato abile a sfruttare la caduta a tre giri dalla fine di Pedro Acosta, quando era leader della gara. Dietro a Martin, la Ducati di Marc Marquez e l'Aprilia di Bezzecchi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. 16 e 2 minuti.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Bene, bene. Dai, che entriamo nella terza ora tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma fino alle 18 con me, Leonora Scaiola, e siamo molto felici perché in quest'ora regaleremo

0: Roma. I love Roma.
1: Pronti a giocare per vincere il nostro bellissimo zainetto brandizzato che come sempre si aggiudicherà solo il più veloce o la più veloce che risponderà correttamente alla domanda che sto per fare al 3930 119 119. Mi raccomando, se ricevete una chiamata da un numero sconosciuto non è un centralino, sono io, ma sono io che vi comunico ovviamente la vittoria. Vado, domanda non facile ragazzi, facilissima visto che è weekend. Quale di questi non è uno dei sette colli storici di Roma? Tre risposte possibili, solo una è giusta. Risposta numero uno, Palatino. Risposta numero due, Quirinale. Risposta numero tre, Gianicolo. 393 0 119 119. Ripeto la domanda se ti sei appena connessa o connesso per vincere lo zainetto di Dimensione Sono Roma. Quale di questi non è uno dei sette colli storici di Roma? Risposta 1 Palatino, risposta 2 Quirinale, risposta 3 Gianicolo. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
0: I love Roma, I love Roma.

0: Yes, scopriamo insieme il nome della vincitrice di oggi. Ciao Ilenia.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Dove sei di bello?
1: Allora, io sono in autostrada e sto andando a Siena.
0: Oh, bello, sei con la family?
1: Sì, sì, con mio marito.
0: Che salutiamo. Come si chiama Ilenia, tuo marito?
1: Sì. Giacinto.
0: Ciao Giacinto, se ci senti. Allora, Ilenia, tu sei stata la più veloce a rispondere bene alla domanda di oggi, che era: quale di questi non è uno dei sette colli storici di Roma? Risposta 1 Palatino, risposta 2 Quirinale, risposta 3 Gianicolo. Qual è quella giusta, quindi quella sbagliata?
1: Gianicolo.
0: Esatto, risposta corretta. Cara Ilenia, hai vinto lo zainetto di Dimensione Suono Roma. A chi vuoi dedicare questo premio?
1: E lo dedico a tutti voi, perché vi ascolto tutti i giorni, siete fantastici e mi tenete tanta compagnia.
0: Grazie Ile, grazie davvero di cuore, questo ci fa super piacere. Noi mandiamo un abbraccio grandissimo a te, a Giacinto, buon viaggio e ci sentiamo presto. Grazie. Mandate una foto quando arriva lo zainetto.
1: Va bene, un bacio.
0: Ciao Ilenia, grazie a te.
2: I love Roma. I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

Menzione sono Roma, salutiamo Ilenia che ha giocato e vinto con noi lo zainetto, si tornerà a giocare anche più tardi con Daniele Greco. Abbiamo ascoltato, stiamo ascoltando la canzone che ha cambiato la vita di Rihanna, Pond Replay, perché pensate che è stato il suo singolo di debutto nel 2005, il brano che proprio l'ha strappata, l'hanno animato delle Isole Barbados e l'ha catapultata proprio sulla scena pop mondiale, aveva solo 17 anni. Proprio questa traccia arrivò sulla scrivania di Jay-Z, che allora era un presidente della, Def Jam Recordings. Sì, lui ne rimase folgorato, lei si esibì dal vivo davanti a lui, era nervosissima, non riusciva neanche a guardarlo negli occhi, e Jay-Z inizialmente aveva persino paura che questa canzone fosse

0: i primi 5.000 chilometri te li regala CarPoint. Un esempio, la tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: All for you! Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2.000! Dai Azzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2.000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
6: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su uer.it.
7: Oh My Car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
8: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di via Flaminia 888, via Salaria 1259, largo Luchino Visconti 16 e via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 20 e domenica 27 settembre. autoroyalcompany.it.
10: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
11: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
12: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
11: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
12: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
4: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese, info su gruppoapolloniGhetti.com.
0: Let the vibration take you down. È il momento, è arrivato quel momento lì. Ma di fare cosa, Ele? Beh, di fare una carica di energia.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Christian, ci sei?
2: Sì, eccomi.
1: Andiamo, concentrato, mi raccomando. La dea romana della bellezza.
2: No, Troia. No, non è Troia. Basso.
1: Ma che cos'è? No, io. Le donne vengono da Troia.
3: Ma come da no? Ma come? Ma c'è pure il film, no? Le donne vengono da Venere, no? Venere è la dea della bellezza, Gri.
4: La notte dei gladiatori.
0: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Daiazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
5: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
6: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in... secondi.
8: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
10: Sabato e domenica aperti.
11: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo a 1,49 euro, solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita del Lazio.
12: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
13: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
14: Fino al 14 febbraio, Palazzo Buonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
15: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

C'è Cesare Cremonini con Ora che non ho più te su Dimensione, sono Roma e il ritmo della capitale. Ma quanto siamo fortunati, perché ci sono anche i Topic con i Carte Blanche, Lucky Ones.

Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Il rumore di uno sparo, poi il ritrovamento del corpo. Una donna di 69 anni trovata morta in un lago di sangue in casa, nell'appartamento di famiglia in via Fratelli Mazzocchi, zona Grotte Celoni, quartiere Torbella Monaca, Roma Est. A dare l'allarme il marito della vittima. Intorno alle 11.45 di questa mattina, stando a quanto ricostruito, l'uomo sotto shock avrebbe ritrovato la moglie riversa in casa, già morta. L'arma regolarmente detenuta è stata sequestrata. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la prof. La Regione Lazio prolunga fino al 31 dicembre la validità di tutti gli abbonamenti Metrebus Lazio ordinari e agevolati sulle tratte prima gestite da Cotral, oggi passate alla nuova unità di rete, e utilizzare i propri titoli di viaggio senza interruzioni alle medesime condizioni economiche. Lo sport con il calcio, la quinta di Serie A in campo, Bologna, Torino e Udinese Cagliari, questa sera Venezia Lazio alle 18, big match dell'Olimpico, Roma Inter in attacco in casa Roma ad accompagnare Dybala e Malen, ci sarà Sulè. La moto GP Martin vince la sprint race del Gran Premio d'Austria, dietro a lui la Ducati di Marquez e l'Aprilia di Bezzecchi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. 17

0: Betta Tesa nella quarta ed ahimè ultima ora insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ciao a tutti, ciao a tutte, buon sabato da Eleonora Scaiola su Dimensione Suono Roma. Abbiamo comunque un'ora ancora dove possiamo fare un sacco di cose, tipo ascoltare adesso una bella carica d'energia che si chiama For For You.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 2000.

0: Bebe Rexha su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, questo sabato 19 settembre 2026. Beh, vi ricordo che settembre è tempo di ripartire, ma con l'auto giusta. Da 0100 trovi un'ampia gamma di vetture usate garantite Toyota e Lexus. Solo questo mese passaggio di proprietà e tagliando sono inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato di via Pontina 591 e di via Casilina Angolo Gra. Le offerte sono online su gruppo0100.it. 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Marrakesh e Guè, Casini.
3: Casini da sta, Casini da ba, Casini giù in mezzo alla via.
2: Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
6: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
7: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
8: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
7: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
7: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
8: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo.
11: Todis, buongiorno convenienza!
12: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
13: Che entusiasmo!
12: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
13: Te ne do uno.

0: L'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
3: Sabato e domenica aperti.
5: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli.

Va bene, per chi ama leggere, comunque, immaginate questo palazzo di 500 anni che si trova in piano centro con il soffitto a volta, proprio come nei castelli, e dentro c'è qualcosa che in Italia non si era mai visto. Non vi dico ancora niente, restate

fosse l'ultimo. Regina, Day by Day, che bello averla riascoltata. Grazie J.K. Arturi dalla 97. Allora, insieme su Dimensione Suono Roma, per chi si è appena connesso o connessa, stavamo parlando di una novità romana per chi ama i libri, in un palazzo antichissimo del centro. Allora, c'è questa grande catena di caffetterie, di cui non faremo il nome, che ha aperto un nuovo locale in corso Vittorio Emanuele II. Dentro cosa c'è? C'è questo spazio con tantissimi libri e in Italia è il primo così in un locale di questa catena. Funziona praticamente come uno scambio di figurine, ma con i libri. Quindi ne prendi uno dallo scaffale, lo leggi e poi lo riporti. Oppure ne porti uno tuo e lo lasci lì per qualcun altro, così la biblioteca cresce ogni giorno di più, grazie ovviamente a chi passa lì. Quindi se avete un libro che avete già letto 12.000 volte, sapete dove trovarlo. Dimensione Suono Roma.

0: Quiz 70 su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Tra poco la novità di quest'ora.
1: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
2: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
1: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
2: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
4: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Gazzoni! Gazzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Gazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
5: Amore, pronto a rientrare?
6: Certo!
5: Davvero?
6: Sì! Back to Gran Roma!
5: Io intendevo a scuola.
6: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
5: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
7: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
8: Usato Days!
7: 150 auto a prezzo speciale, disponibili chilometri zero, garanzia Auto Import.
8: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
7: SUV, city car, berline, anche ibride e GPL.
8: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
7: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.

0: festeggiamo il weekend, festeggiamo anche i 30 anni d'amicizia, 20 anni di carriera vissuta insieme e 10 anni dal joint album Santeria. Marra con Guè, questo è Casini.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Casini su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Allora, una cosa incredibile, perché pare che abbiano trovato la ricetta perfetta per una vita di coppia longeva, la regola del 2-2-2.

0: questa regola del 2-2-2. Beh, allora ogni due anni sarebbe carino trascorrere una serata, no scusate, ogni due anni, ogni due settimane, ritagliare una serata solo per la coppia, quindi solo per voi due, niente fretta, niente routine, se possibile anche niente telefono. Poi il secondo due, ogni due mesi un weekendino fuori insieme, non deve per forza essere molto lontano, basta che sia qualcosa di diverso dal solito, e non si tratta anche qui di spendere soldi, si tratta solo di lasciare che la routine insomma non prenda il sopravvento, no? Quindi un momento solo per voi. E poi ogni due anni sarebbe carino trascorrere un'intera, se lo diciamo come se fosse roba, capito? Un'intera settimana insieme, quindi esplorare un posto diverso, riscoprirsi l'un l'altro. Ovviamente questa non è una formula magica da seguire alla lettera, ma una semplice promemoria per continuare a creare dei momenti di coppia anche quando appunto la quotidianità insomma fa da padrona, no? Poi lo dico io, ragazzi, che non è che una relazione, però vabbè, questo è quello che consigliano gli esperti. Detto questo, il nostro pomeriggio insieme termina qui. Da Eleonora Scaiola è tutto, vi lascio nella sapiente voce di Gianmarco Callari e vi auguro un buon weekend, ci sentiamo domani, ciao.
1: Il ritmo della capitale,
2: dimensione suono Roma,
1: parla con noi, la radio sei anche tu,
3: entra nei messaggi dell'app di dimensione suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: calcio, tutto pronto all'Olimpico per il big match ad alta classifica tra Roma ed Inter, valido per la quinta di Serie A. Tra i giallorossi, Balerdi vince il ballottaggio con Ndicka e si piazza al centro della difesa. Wesley riprende possesso della fascia sinistra, Gasperini a destra si affida all'esperienza di Molina. Kivu sceglie la coppia d'attacco formata da Lautaro Martinez e Marcos Thuram. Tende, fumogeni, lo striscione, il tempo di spin time è ora. Blitz dei manifestanti sotto la sede del fondo Investire in via Po. L'azione risponde al no della società proprietaria dello stabile occupato in via Santa Croce in Gerusalemme alla vendita dell'immobile al comune di Roma con la trattativa di acquisto al momento naufragata. Siamo qui per contrastare speculazione edilizia ed emergenza abitativa generate dalle multinazionali. È stato uno scambio approfondito, continueremo a lavorare anche su forme di collaborazione diretta tra Roma e New York, lo ha affermato il sindaco di Roma Gualtieri al termine dell'incontro con il collega della Grande Mela, Mamdani. Gualtieri ha ricordato che con Mamdani è stato deciso di esplorare ulteriori forme di collaborazione. Martedì 22 settembre alle 20 al Parco Archeologico del Colosseo, Tempio di Venere, si terrà la cerimonia istituzionale di apertura della 7ª edizione della campagna nazionale La Prevenzione è il nostro capolavoro. Parteciperanno anche il Ministro della Cultura Giuli, il Ministro della Salute Schillaci e la Presidente di Coman Italia, Alba Di Leone. Torniamo al calcio, Bologna-Torino finisce 1-1, Udinese-Cagliari 0-1, questa sera Venezia-Lazio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Eccola qua la nuova ora, si parte!
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: E un doveroso grazie ad Eleonora Scaiola per averci portati fin qua. Sempre splendida, va detto, Giuro, sto dicendo la verità, nessun lecchinaggio in corso. Buona serata a tutti da Gianmarco, inizia ora, forse quella che possiamo considerare l'ora più bella del sabato. Rimanete con noi fino alle 22, c'è un sacco di musica partendo da Paul Johnson, Get Down.
3: Dimensione suono. Rhythmic History 99.

Love di Sabrina Carpenter su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale in questo sabato pomeriggio insieme che inizia da ora. Eccoci qua. Buon weekend a tutti da Gianmarco fino alle 22 insieme. Un sacco di eventi anche questo fine settimana nella nostra città. Come sempre, se vi va potete segnalarceli al 3930 119 119, ma vale anche l'eventuccio sotto casa, Noi non emarginiamo nessuno. Un evento invece che voglio segnalarvi oggi e anche domani: torna la conserva della neve all'Orto Botanico di Roma, una storica mostra mercato dedicata al giardinaggio, quest'anno 21esima edizione. Ci sono un sacco di vivaisti, collezionisti, artigiani, studiosi e appassionati provenienti da tutta Italia, quindi una bella opzione.

Johnny Papi di Topic e Becky G su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Grazie a voi per segnalarci gli eventi di questo fine settimana, come sempre tantissimi a Roma. Il numero per farlo è il 393 0119 119. Saluto e ringrazio per il suo messaggio Chiara, dice: domani andrò al Vintage Market per ciao estate, ciao, mi piace rovistare nei mercatini, soprattutto perché ogni tanto trovi davvero il pezzo assurdo che cercavi senza sapere di cercarlo. E poi settembre è il mese in cui dici: l'estate è finita, mentre comunque continui a vestirti con l'infradito e cercare indumenti estivi. Sì, perché poi sono in teoria a prezzo di saldo e sono buoni per la stagione successiva. C'è anche tra i vari messaggi quello di Giulia, dice: domani faccio un salto al Gin Festival, non tanto per bere ma perché mi incuriosisce vedere quanti produttori italiani ci sono dietro a questo mondo. Poi sono molto belle le bottiglie, secondo me, di gin. Martina, l'abbiamo segnalato poco fa, l'evento all'Orto Botanico, la conserva della neve, ci sono stata qualche anno fa, mi era rimasta impressa. Piante particolari, colori, profumi e soprattutto finalmente una domenica senza centri commerciali, senza caos. Questo è tutto da dimostrare.

0: più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione. Sono Roma, è appena iniziata la seconda parte del pomeriggio insieme. Sabato fino alle 22 io direi di inaugurare ufficialmente la fase dell'aperitivo tra pochissimo.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
3: Che male c'è, già la vita è complicata.
2: Tra poco su Dimensione suona Roma.
4: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
6: Te ne do uno io! Dal 12 al 20 settembre c'è la fiera dell'auto da Romana Auto.
4: Oh, finalmente! Vedi che settembre qualcosa di buono ce l'aveva.
6: Dal 12 al 20 settembre torna la fiera dell'auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
9: Todis. Buongiorno convenienza.
10: Da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 20 e domenica 27 settembre. Auto Royal company.it.
11: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
14: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apolloniGhetti.com.
15: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
16: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
15: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
17: ValentinoAutomobili.it.
18: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Il buon gustaio Valtiberino classico al peperoncino, al taglio a 1,49 euro a letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
19: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
20: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
19: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
20: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso

0: altrove sole, una bella giornata soleggiata con temperature del pomeriggio prossime ai 30 gradi, anche a Roma sole e 29 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo oppure visitando il nostro sito web.
1: Anche questo sabato sera, durante l'aperitivo, sta per arrivare lei, la nostra grandissima protagonista, e allora ascoltiamo 4 hit senza interruzioni con Merck & Cremont.

Mauro Picotto, la Rhythmic History dal 2000 che chiude le 4 hit senza interruzioni qua su Dimensione Suono Roma. Buona serata amici e amiche lì fuori, io sono Gianmarco, fino alle 22 saremo insieme. Intanto tra le 4 hit che abbiamo riascoltato oltre Mauro Picotto c'è Rosaline, Snap, ve la ricorderete, uscita fuori principalmente dallo Eurovision Song Contest, c'è stato Anima con Beautiful e in apertura le personaggi che associamo prevalentemente all'estate, Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors in Partenope. Dimensione Suono Roma.

0: le quale hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, e possiamo dire che ufficialmente la fase dell'aperitivo è iniziata tutti insieme, dai. Prima però voglio ricordarvi che a settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio: Ford Puma Hybrid in pronta consegna, tua a 21.750 euro anche con micro tasso al 3,95%. E allora vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Yeah, uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Back to work? Back to school? No! Back to Fiori!
8: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
9: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
8: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it. Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.
10: Parte la super rottamazione Opel! A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
12: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
13: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
14: Il ritmo del tuo weekend.
15: Il ritmo della capitale.
14: Dimensione Suono Roma.

Sing La La La su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Sabato pomeriggio insieme, momento dell'aperitivo, momento in cui ci sono in campo anche Roma Inter allo Stadio Olimpico. Ecco, parliamo di Serie A, anzi di calcio in generale, non di Serie A ma di Premier League. C'è un'esperienza incredibile che permette di vivere il Liverpool, che è una delle squadre attualmente più forti, più galattiche, anche se forse questo termine è più da utilizzare per il Real Madrid. Comunque il Liverpool propone un'esperienza da 25.000 sterline, quindi all'incirca 30.000 euro, e viverla da membro della squadra. Hai un hotel ufficiale, mangi con i giocatori, viaggi con il gruppo, allenamento, cioè non so che cosa ti fanno fare, però probabilmente vivi l'allenamento, non è che sei costretto a allenarti anche tu, briefing con lo staff, assisterai al discorso pre-partita, farai, o comunque vivrai il riscaldamento a bordo campo, ti metteranno a sedere in panchina durante il match, però la parte più assurda viene qua, cioè chi acquisterà questa esperienza avrà anche la possibilità di scegliere un sostituto da far entrare durante la partita. Cioè magari il Liverpool sta vivendo una partitaccia, servono i cambi importanti per stravolgere la partita, per rimetterla sui binari giusti, e tu magari puoi scegliere, avendo pagato anche il cambio, che non ha senso. È fantastico, cioè 25.000 sterline a persona e ti togli questo sfizio. Ma, oh, per chi ce l'ha

Busta Rhymes con Mariah Carey nel sabato pomeriggio di Dimensione Suono Roma. Certo che esperienze per i tifosi, squadre di calcio ne avevano proposte di ogni, la possibilità magari di viaggiare con la squadra, assistere agli allenamenti, entrare negli spogliatoi magari prima della partita o fine partita, ma questa esperienza che ha messo a disposizione Liverpool a fronte del pagamento di 25.000 sterline, che comunque sono tante, addirittura puoi sederti in panchina, scegliere una sostituzione, era qualche cosa che non avevamo mai sentito e va contro ogni tipo di previsione.

0: Eccole qua, continuano le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi in questo splendido sabato sera insieme fino alle 22. Io direi di fare un salto in redazione e poi torniamo con la nostra musica. Che dite?
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Rieccoci in redazione, sentiamo le notizie dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente di origini congolesi che venerdì mattina è intervenuto bloccando un suo compagno di classe che stava aggredendo a coltellate una docente di una scuola media di Roma. Lo inviterò al ministero e lo premieremo, ha detto Valditara. Apprezzo questo gesto molto bello che sta a testimoniare come ci si può comportare con civismo indipendentemente da dove si è nati. Proseguono intanto le indagini, sarebbe stato arruolato, istigato e poi supportato durante l'agguato e ci sarebbe una rete suprematista dietro l'aggressione alla scuola media di Centocelle. Riprendendo la scena con la telecamera, il giovane al momento dell'irruzione stava facendo una videochiamata su Telegram insieme ad altre persone. Per questo l'ipotesi che qualcuno possa aver registrato il video dell'accoltellamento alla professoressa. Trovata morta nella mattinata di oggi una 69enne nel suo appartamento di Tor Bella Monaca, la donna riversa in una pozza di sangue nell'abitazione di via Fratelli Mazzocchi, zona Grotte Celoni, dove è stata rinvenuta e sequestrata un'arma. A dare l'allarme al 112 sarebbe stato il marito della vittima. Decine di migliaia in piazza per Spin Time già dalla partenza del corteo. Il messaggio lanciato dalla città è chiaro: Spin Time dappertutto, dentro il corteo, spazi sociali, sindacati, partiti, associazionismo cattolico, movimenti sociali, terzo settore, studenti e migranti. Il calcio, la Serie A: Bologna-Torino 1-1, Udinese-Cagliari 0-1. Questa sera Venezia-Lazio all'Olimpico e l'intervallo di Roma-Inter, giallorossi in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta di Conè. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Oh, ma siamo già dentro l'ora nuova?
1: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni.
0: Eccole qua le 19, amici e amiche. Buona serata da Gianmarco. Oggi insieme eccezionalmente fino alle 22 passiamo un po' questa seratina, questo antipasto della seratina, aperitivo a tutti gli effetti. Brindiamo insieme con la nostra 4 for you, perché stanno per arrivare loro, le 4 hit senza interruzioni. Un bel viaggio per il mondo con Karol G, ma prima Gigi Dazio.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 2001.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
0: Senza pausa.

Lady Jubel con Ocean House a chiudere le 4 hit senza interruzioni su Dimensione. Sono Roma in questo sabato pomeriggio. Ciao a tutti e buona serata da Gianmarco. No, Ocean House mi fa impazzire perché visualizzo proprio questa piccola casetta in spiaggia sull'oceano, che forse è la casa dei sogni, dei telefilm americani con cui siamo cresciuti. Ecco, ci porta in quell'immaginario lì, cioè chiunque sognerebbe una casa. Ora, forse sull'oceano potrebbe essere anche troppo, perché insomma presuppone una certa distanza, però la casettina sul mare, ci accontentiamo, no? Scendi, sei in spiaggia, pazzesco.

0: Sabato pomeriggio con le hit più ritmate dal 90 ad oggi qua su Dimensione Sono Roma. Tanta energia, quella necessaria per affrontare nel migliore dei modi il sabato sera. Se avete bisogno di un po' di carica, tranquilli, ci siamo noi, ci saremo noi fino alle 22 per quanto mi riguarda e anche oltre, tutta la notte con la nostra musica, con le nostre hit, anche quelle nuove, tipo queste qua.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Miley, Bass Persuades. Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind.
1: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
5: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
6: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
6: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
7: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
6: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Pewex, qualità, conveniente sempre.
9: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
11: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
12: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
13: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
12: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
13: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
12: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
14: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
15: La tendenza per la giornata di domenica con quest'anticiclone interessante.

Location Deserve to Hide All the Signs Wiz Khalifa nel sabato pomeriggio di Dimensione Suono Roma. No, è curiosa questa ricerca realizzata da scuola.net. Sostiene che insomma un giovane su due tra gli intervistati è favorevole all'introduzione dei limiti ai social sotto i 14 anni e insomma l'esigenza di un patentino digitale, cioè lo ottieni e una volta ottenuto puoi navigare sui social. Ma insomma, sono stati intervistati i giovani, ma coloro che si esprimono principalmente a favore di questo divieto per i social sono quelli leggermente un po' più grandi, cioè coloro che non verrebbero toccati da questa iniziativa. È facile così, quando non si

0: campionato protagonista di un altro appuntamento con la storia del ritmo. Siamo ritornati nel 1992 in questo sabato pomeriggio su Dimensioni Sono Roma, il ritmo della capitale.
1: Bella, bella, secondo me
0: avete
1: perfetta
0: avuto rivivere
1: per il
0: sabato
1: disco,
0: quasi
1: tornare
0: sera, qui,
1: anzi,
0: sabato sera, dai, su Dimensioni Sono Roma,
1: caso,
0: il ritmo della capitale.
1: Bambini,
0: e io tra un istante voglio farvi
1: nati,
0: ascoltare
1: comunque,
0: finalmente un
1: bello,
0: po' di musica nuova. Siete pronti?
1: È sempre piacevole sentirli rivivere in qualche modo.
2: Allora ragazzi, voi siete dei primi ad sperimentare un nuovo gioco.
3: A cosa stiamo pensando? Inizia Simone. È una particella elementare. Senza di lei niente nell'universo avrebbe un peso. Non ti viene in mente niente. Te lo dico? Stavo pensando al bosone di Higgs.
2: L'unico bosone Rino.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 20 e domenica 27 settembre. Auto Royal company.it.
6: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
7: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
8: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No, più di 2000!
9: Gazzoni!
8: Dai Azzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finale. Finanziamento. Tantissime occasioni. Una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni. Via Appia Nuova 1160, Roma.
10: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
11: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
10: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
11: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis, buongiorno convenienza!
14: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
15: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
14: Autoimport a Roma dal 1000.

0: E per presentare il protagonista della prossima novità dobbiamo fare un salto nel 2006. Ve la ricordate? World Hold On di Bob Sinclair. Ecco, era cantata da tale Stevie Edwards che torna nel 2026 insieme ai Planet Funk. Rewind My Mind.
1: Dimensione su

Rewind My Mind, la novità della settimana su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, quella di Steve Edwards e Planet Funk, il poter riavvolgere la propria mente, no? Ricordare certi momenti, sarebbe bello se solo fosse possibile. Ci avete messo un po' di nostalgia in questo sabato, no? Riprendiamoci subito con una grandissima hit, ripresa di recente anche nel nuovo singolo da Marracash e Guè. Questa è l'originale, Gangassa.

Questo è l'ultimo disco dell'ora su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Sabato è il 19 di settembre fino alle 22, per quanto mi riguarda saremo insieme, noi continuiamo a brindare, a fare chiacchiere proprio come dei veri amici mentre fanno l'aperitivo. Tra poco switcheremo nel mood cena, prima però un salto in redazione.

0: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Rieccoci in redazione, sentiamo le notizie dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente di origini congolesi che venerdì mattina è intervenuto bloccando un suo compagno di classe che stava aggredendo a coltellate una docente di una scuola media di Roma. Lo inviterò al ministero e lo premieremo, ha detto Valditara. Apprezzo questo gesto molto bello che sta a testimoniare come ci si può comportare con civismo, indipendentemente da dove si è nati. Proseguono intanto le indagini, sarebbe stato arruolato, istigato e poi supportato durante l'agguato e ci sarebbe una rete suprematista dietro l'aggressione alla scuola media di Centocelle. Riprendendo la scena con la telecamera, il giovane al momento dell'irruzione stava facendo una videochiamata su Telegram insieme ad altre persone. Per questo l'ipotesi che qualcuno possa aver registrato il video dell'accoltellamento alla professoressa. Trovata morta nella mattinata di oggi una 69enne nel suo appartamento di Tor Bella Monaca, la donna riversa in una pozza di sangue nell'abitazione di via Fratelli Mazzocchi, zona Grotte Celoni, dove è stata rinvenuta e sequestrata un'arma. A dare l'allarme al 112 sarebbe stato il marito della vittima. Decine di migliaia in piazza per Spin Time già dalla partenza del corteo. Il messaggio lanciato dalla città è chiaro: Spin Time dappertutto, dentro il corteo, spazi sociali, sindacati, partiti, associazionismo cattolico, movimenti sociali, terzo settore, studenti e migranti. Il calcio, la Serie A: Bologna-Torino 1-1, Udinese-Cagliari 0-1. Questa sera Venezia-Lazio all'Olimpico e l'intervallo di Roma-Inter, giallorossi in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta di Conè. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
4: time it is. Siamo arrivati alle 20.
6: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
4: Amici, siamo arrivati anche per questo pomeriggio, per questa sera, a metà del nostro percorso insieme. Metà esatta, spaccata, perché fino alle 22 sarò qui. Buona serata da Gianmarco. Direi di ripartire da un successo che ci riporta alla fine degli anni 90, con internet che cominciava a diventare una costante e in radio questo disco qua. Sentiamolo.
7: Rhythmic History 97.

Madonna con Dansteria, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensioni Suono Roma in questo sabato pomeriggio. Sto per regalarvi la notizia da rivendervi stasera a cena con gli amici, con i parenti. Sembra che tra qualche tempo, ma neanche troppo, saremo in grado di misurare i nostri livelli di stress in maniera attendibile dagli occhi con delle lenti a contatto. Sono state sperimentate, sono state inventate queste lenti a contatto che diventano a tutti gli effetti uno strumento high tech in grado di misurare lo stress in maniera oggettiva, non invasiva, grazie a dei nuovi sensori all'interno che rilevano i gradi di serotonina, ovvero l'ormone del buon umore, nelle lacrime. E quindi con la misurazione di questi livelli attraverso le lenti a contatto si può risalire i nostri livelli di stress e capire quando è il caso di dire fermi tutti, qua bisogna intervenire, bisogna

0: i pinguini tattici nucleari su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Trovo che sia grandiosa, perlomeno sentirla dire così, questa innovazione, questo strumento high-tech, le lenti oculari che attraverso le nostre lacrime in futuro potranno misurare i nostri livelli di stress. Ci sono anche delle app, dispositivi sempre high-tech per la gestione degli animali domestici, per varie diagnosi, ricordandoci sia per loro, per i nostri amici a quattro zampe, che per noi esseri umani, mi raccomando, prima di tutto consultiamo i medici.
1: Dimensione suono Roma.

0: Ma che bel sabato sera e quanta musica incredibile che ci accompagna in attesa della cena in questo sabato 19 di settembre. Lo sappiamo, settembre è tempo di ripartire per tutto e tutti, però con l'auto giusta, mi raccomando. Da 0100 trovi un'ampia gamma di vetture usate, garantite, Toyota e Lexus. Solo questo mese passaggio di proprietà e tagliando sono inclusi nel prezzo. E allora visita le divisioni usato di Via Pontina 591 e Via Casilina Angolo Gra. Le offerte sono online su gruppo0100.it. 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
3: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta. E neanche tu.
7: Amore, pronto a rientrare?
8: Certo!
7: Davvero?
8: Sì! Back to Gran Roma!
7: Io intendevo a scuola.
8: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
7: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Sono a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
11: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
12: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.
13: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! C'è convenienza più! Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili! Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49€. Solo per i titolari di Carta Insieme, nei punti vendita del Lazio.
14: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 20 e domenica 27 settembre. autoroyalcompany.it.
15: Dimensione Suono Roma, meteo.
16: La tendenza per la giornata di domenica, con quest'anticiclone a interessare le nostre regioni centro-settentrionali, abbraccerà anche il Lazio, favorendo una giornata sostanzialmente stabile, di cielo sereno poco nuvoloso. Solo durante il pomeriggio, sulle aree più interne tra Reatino e Frusinate, qualche locale rovescio, sfondo temporalesco. Altrove sole, una bella giornata soleggiata con temperature del pomeriggio prossime ai 30 gradi, anche a Roma, sole e 29 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo oppure visitando il nostro sito web.
0: Buon sabato amici, pronti a bailare? C'è tanto da ballare nelle prossime 4 hit senza interruzioni, a partire già da

questa volta a chiudere le 4 hit senza interruzioni con Swedish House Mafia, Calvin Harris, Rihanna, Anna. C'è Eric Priest di Call On Me, un meraviglioso appuntamento con la storia del ritmo, in questo caso non ci è riportati negli anni 90 ma nel 2004, quando era diciamo più o meno all'inizio del suo percorso adolescenziale. Kygo arriva, lui con

0: Questa è una delle mie preferite in assoluto in questo momento, ascoltata su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Avete voglia di ballare, magari anche con un pochino d'anticipo rispetto al planning ideale del sabato sera? Ci pensiamo noi.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: Settembre, si torna lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
4: Che entusiasmo!
3: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
4: Te ne do uno.

0: auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
1: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
2: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
1: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
4: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
5: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
4: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
5: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
6: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
7: Usato Days.
6: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
7: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
6: SUV, City Car, berline, anche ibride e GPL.
7: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
6: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
8: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

0: Sono anche Giaccio di Cile con Maria Salvador, tra i protagonisti di questo sabato sera su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Chiuso il capitolo aperitivo, siamo pronti per la cena, ma sempre con una particolare attenzione a divertirci e a ballare. Sentite un po', questa classifica è perfetta per divertirsi.
1: Il ritmo della capitale, Dimensione Suono Roma.
2: Turn up your radio.
3: The bass, the treble, the
2: sound. Radio Dance,
1: Radio Dance Chart.
4: Come on!
5: Una nuova classifica rivoluzionata totalmente, almeno nella prima metà, non meno importante, anche perché qui potrebbero nascondersi poi diverse prossime numero uno. Insieme a Lorenzo Palma alla Radio Dance Chart, e intanto alla 10 fa nuova entrata il ritorno della Swedish House Mafia con Alick Lee di Happiness is So Sad.

Ritorno totalmente swedish, quindi svedese, una voce che ha fatto la storia del club con i Fall Rivers, cioè lì che lì, prima delle tre nuove entrate. Sono tre in totale e abbiamo anche insomma degli spostamenti piuttosto importanti da segnalare, via una l'altra, e infatti alla 9 c'è I Need a Sign del francese LB1.

I Need a Sign all'interno della Radio Dance Chart alla 9. La canzone unisce la nostalgia dell'house anni 90 proprio con l'utilizzo del sample di Robin S, quindi Show Me Love, con tocchi di breakbeat vintage ma anche suoni moderni belli di pettini. Le novità non mancano questa settimana, ve l'ho già anticipato, e infatti alla 8 c'è la più alta nuova entrata proprio di questa settimana, è di Barry Can Swim, si chiama Dance Dance Dance.

0: Barry Can Swim, pseudonimo di Josh Manny, è un producer e DJ scozzese originario di Edimburgo che vive a Londra, fra i nomi più freschi apprezzati per quanto riguarda la scena elettronica e dance contemporanea. Scende di uno Gabry Ponte all'interno della Radio Dance Chart con Giovanotti e va alla 7, mentre al posto loro ci sono i The Bauza con Lose Yourself, cioè alla 6, ma non è l'unica loro hit in classifica, perché intervallati dalla stabilità di Talk to You degli Another alla 5, sono ancora alla 4 con il loro primo successo club che si chiama Magnetic. Spostiamoci adesso fra le prime tre. Si ritorna sempre dove tutto è cominciato, non si sposta Dance Theory di Madonna alla 3 come settimana scorsa, e il duello rimane aperto fra Ugel di Moving to the Sun e Woman di Peggy Gou con Aira Star, settimana scorsa alla numero 1 della classifica. Chi si troverà questa volta in cima all'ultima Radio Dance Chart della stagione estiva?
1: Radio Dance Chart.

0: Jimmy Halfway, The Black Eyed Peas su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Voglio ringraziare adesso Lorenzo Palma, grazie a lui abbiamo scoperto quelli che sono stati i dischi dance, le tracce dance più ascoltate, più trasmesse su Dimensione, Suono Roma negli ultimi 7 giorni.
1: Ma non altra hit tra le
0: più ritmate del momento, direi che siamo pronti qua su Dimensione, Suono Roma, a tornare in redazione per aggiornarci con tutte le news. Rimanete lì.
2: Della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
3: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Rieccoci in redazione, sentiamo le notizie dalla capitale.
6: Buona serata da Valentina Allorusso. In primo piano il calcio, termina 2-2 il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter. Non basta ai giallorossi la doppietta di Conan nel primo tempo, l'Inter rientra nella ripresa grazie a 2 gol di Lautaro, pareggia. Roma-Inter alla sosta, in ogni caso andranno in testa al campionato in attesa della Lazio e del Como. La Roma ancora imbattuta. Ancora calcio, il Cagliari spugna Udine per 1-0, pari tra Bologna e Torino per 1-1, e questa sera, come detto, Venezia-Lazio. Lo inviteremo al Ministero come abbiamo fatto in occasione del caso di Trescore, lo premieremo per aver salvato la professoressa. Così il ministro dell'istruzione Valditara, a margine di Ponti da Giovani, a proposito dello studente di origini congolesi che ha bloccato venerdì scorso il compagno di classe tredicenne in occasione dell'aggressione a coltellate di una docente in una scuola media di Roma. Il rumore di uno sparo, poi il ritrovamento del corpo, una donna di 69 anni trovata morta in un lago di sangue in casa, nell'appartamento di famiglia nella zona di Grotte Celoni, quartiere Tor Bella Monaca di Roma. A dare l'allarme il marito della vittima intorno alle 11.45 di oggi. Stando a quanto raccontato alla Polizia di Stato, l'uomo sotto shock avrebbe ritrovato la moglie riversa in casa già morta. L'arma regolarmente detenuta è stata sequestrata. Per oggi è tutto, le notizie tornano domani, una buona serata. You know what
0: time it is. Siamo entrati nelle 9.
2: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni. Four
0: for you. O per i più precisini, le 21, amici e amiche lì fuori. Buona serata da Gianmarco, ultimo retta insieme in questo sabato 19 di settembre. Buon weekend, noi vogliamo essere lì con voi. Al tavolo, nella vostra casa, che mangiamo insieme a voi, anche al ristorante, ma poi insieme per tutta la notte. Con la nostra musica, con le hit più ritmate dal 90 ad oggi, che ripartono così.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 90.

E stavolta ci hanno pensato le Cazzai con Animal a chiudere le 4 hit senza interruzioni nel sabato sera di Dimensioni Suono Roma, insieme a Arcomi, Elodie, La Coda del Diavolo, c'è Magnetic, The Posa, Hadaway, What is Love, Rhythmic History, dal 1993.

0: sabato sera in compagnia delle hit più ritmate dal 90 ad oggi, ovviamente su Dimensione Suono Roma. A settembre da CarPoint su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio. Infatti il finanziamento è anticipo zero e interessi zero, e in più se scegli la motorizzazione GPL i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Un esempio, la tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Marrakesh e Guè, Casini.
3: Casini da sta, Casini da ba, Casini giù in mezzo alla via.
2: Miley, Bass Persuades.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
5: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni! Una può essere la tua! Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni. Via Appia Nuova 1160. Roma.
6: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
7: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo. 19 e 20,
8: speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta, e neanche tu.
10: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
11: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
10: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
11: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

degli Offenbach con Nick Waterhouse su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buon sabato sera, amici e amiche. Io sono Gianmarco, fino alle 22 saremo insieme. Probabilmente siete seduti a tavola a mangiare o aspettando il cibo. Ecco, cibo che è un vero e proprio linguaggio dell'amore, quantomeno della convivialità. Pensiamo al cibo, pensiamo a quanto è bello stare tutti quanti insieme. Lo dice anche una ricerca recente che ha analizzato oltre 14.000 conversazioni social. In Italia il cibo è il codice per stare insieme, addirittura per 8 romani su 10 è considerato un aiutino per creare delle connessioni, nuove conoscenze, amicizie e in generale delle esperienze condivise. Le parole che dominano il web in questa classifica del fare gruppo, fare amicizia, sono queste qua: prepariamoci, tagliere, pensiamo all'aperitivo, quanti ne abbiamo fatti nel corso della nostra vita, ma anche poche ore fa. Street food, c'è la pizza, è la grande protagonista della serata di oggi, la focaccia e l'intramontabile apericena, soprattutto nel fine settimana. Ecco, queste sono quelle legate al cibo che danno maggior senso di convivialità, di gruppo, di amicizia. In una sola parola, felicità. Facciamo

0: Altro grande appuntamento con la storia del ritmo, stavolta l'anno scelto è 2001, Deep Swing, In The Music.
1: Dimensione Suono Roma.

0: C'è anche questa tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi in questo sabato sera su Dimensione Suono Roma. E a settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen, per esempio nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tua a 189 euro al mese in pronta consegna, e in più solo da CarPoint hai 3 rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab. Yeah.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
5: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
6: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
5: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
6: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. grupporosati.it.
7: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
10: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
11: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.
12: Oh My Car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
13: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
12: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
14: Ritmo. Dimensione Suono Roma.

0: quasi arrivati al momento dei saluti per quanto mi riguarda, ma ci sono ancora novità da scoprire, da scartare, come fossero caramelle, oppure fate voi il paragone che preferite, insomma. Sabato sera con la grande protagonista, che in questo caso è Miley, col nuovo singolo.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

È uscito ieri il nuovo album di Miley Cyrus, si chiama Bass Persuades, che dà il titolo proprio a questo nuovo singolo, quello che lancia, inaugura il nuovo progetto, nuova fase della carriera di Miley Cyrus, che ha scelto, come abbiamo ricordato più volte, di cambiare nome, cioè di omettere il cognome e lasciare solo il nome. Miley!

0: amici, grazie per esserci stati, per essere stati con noi, grazie della compagnia, vi auguro uno splendido sabato sera, davvero di cuore, vi lascio con la nostra musica, con le hit più ritmate dal 90 ad oggi, per quanto mi riguarda ci risentiamo domani sera alle 18 sempre da queste parti, ciao!
1: Tutta Roma in un click,
2: scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Rhythmic History Extended Version.
6: La sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma. Buon weekend, ultimo fine settimana fra l'altro d'estate, e nella sera di Dimensione Suono Roma non possiamo tralasciare le hit che hanno fatto la storia del ritmo con Spiller e Sophie Alex Baxter. Ripartiamo però dal 2000 questa sera con Voices, disco di Prezioso.
1: Rhythmic History.
5: Rhythmic History
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
7: Music, please.

0: to work, back to school, no, back to Fiori.
1: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
0: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero, 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
1: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: Fino al 14 febbraio, Palazzo Buonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
3: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: Buon sabato sera a tutti con Lorenzo Palma fino alle 22. Poi arriva anche Special Party, la versione weekend. Rhythmic History Extended Version invece fra poco con un progetto multietnico. C'era anche un italiano nei negro, Candy Cadaves dal 99. Subito 1994. È stato il secondo singolo di La Bush, Be My Lover.
4: Rhythmic History
6: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: la scena quella tedesca per quanto riguarda l'house, Keep Pushing dal 1996. Ripartiamo invece con un capolavoro della dance, anche nella versione originale meravigliosa, sicuramente Space Cowboy di Jamiroquai, questa di David Morales, diciamo quel piglio in più che ha fatto muovere parecchio i club all'epoca.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History
1: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Sono sì. Pasquale da Roma.
1: Ciao Pasqua.
0: Allora, il mio sogno da bambino sì. era di guidare i tir.
1: Ok.
0: E nella vita sì. ho guidato i tir.
1: Davvero?
0: Sogno veramente avverato. Ciao.
1: Mi viene da dire, ti rendi conto? Drive
2: Time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family.
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
3: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
4: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
9: Sabato e domenica aperti.
10: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
10: Auto Import a Roma dal 1957, anche domenica.
2: Rhythmic History Extended Version.
12: DJ producer che proviene da Torino, non è solo un DJ producer, è proprio una figura emblematica e iconica, quella del capitano Gigi D'Agostino, che è passato quest'estate da Roma, Elisir fra poco, anche Laurent Wolf di Saxo, sequenza che riparte invece con alla scena quello olandese degli anni 90. Two Brothers on the Fourth Floor, questa è Dreams.
3: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu? Che aspetti?
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Non è che la musica dance prende spunto utilizzando sample del passato solo adesso, lo faceva anche nel 2001. Gli Alcazar, per esempio, presero in considerazione spesso di Sheila B. and Devotion per Planet the Discotheque, che sentiremo fra poco. Però è arrivato il momento di salutarci, almeno per questa sera, parentesi Rhythmic History. Fra poco, Special Party Weekend in versione mixata.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Confession of the Groom.

0: Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Una grande festa puntuale che arriva tutte le sere alle 23, poi in versione mixata per Special Party Weekend con Arturo Jake. Arturo, che saluto in console, pronto per farci sentire il ritorno del cantante di World of Dom, di Bob Sinclair, che è Steve Edwards, anche se poi lo ricordiamo per Cassius, perché ha collaborato anche con loro. I Planet Funk lo hanno supportato in Rewind My Mind, Bad Bunny con la nuova Yol, un altro dei remix, insomma, delle situazioni calde. Stessa cosa anche per Magnetic The Bausa, e quindi sentiamo un altro capolavoro che ci ha fatto muovere tantissimo durante l'estate. Questa sera nella sua playlist troviamo anche Freek Koppens, il vero nome di Ferrek Dawn, e parliamo di un DJ producer olandese, uno dei nomi di punta della scena house e tech house a livello internazionale. Lui è attivo da tantissimo tempo ed è famoso per le sue produzioni caratterizzate da groove trascinanti, molte percussioni potenti, quindi un po' di afro, forti influenze vocali, ma anche molto soul. E lui, diciamo che ha cominciato a esibirsi nei club fin da giovanissimo, alla svolta è arrivata con tracce di enorme successo a livello commerciale. Poi nel 2018 diciamo la sua Love Too Deep e In Arms, che ha realizzato con Robosonic, è diventata una delle tracce più suonate a Ibiza, raggiungendo insomma posizioni altissime in classifica. Lo sentiremo fra poco fra le scelte di Arturo, JK e Arturi. Ripartiamo però da Madrid, il pezzo è quello di Farruko.
0: Special Party,
3: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: Social Party,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
3: Te ne do

0: di Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Oh my car!
2: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
5: Special Party!
6: Le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: party,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Amore, pronto a rientrare?
3: Certo!
2: Davvero?
3: Sì! Back to Gran Roma!
2: Io intendevo a scuola.
3: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
2: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
4: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 20 e domenica 27 settembre. Autoroyalcompany.it.
0: Special Party.
1: Le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: alle 23 su Dimensione Sono Roma, ovviamente per scoprire dell'altro. A proposito di special party, l'appuntamento domani sera. Io sono Lorenzo Palma, ti aspetto domattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma,
2: il tuo mondo musicale
3: a portata di mano.
1: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISP per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISP. E tu, che aspetti?
2: Le hit più ritmate da 90 ad oggi.
1: Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Oh yes, amico mio, amica mia, è il momento di ascoltare uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo, che ha costruito la dance per come la conosciamo noi oggi, grazie alla sapienza del nostro Arturo Gecchi. Arturi ci riporta nel 2000 con My Heart Goes Boom.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Music History.
1: È il momento di fare un altro pit stop con il nostro Arturo J.K. Arturi e fermiamo la macchina del tempo nel 1997 per un brano che ha fatto davvero la storia, non solo quella del ritmo, loro sono gli Aqua e questa è Barbie Girl.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Hiya, Barbie.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

In fondo alla nostra seconda ora insieme di notte su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, è il momento di ascoltare l'ultima fatica musicale di Alessio con i War Republic. Si chiama In Your Eyes. Adesso

0: Music History.
1: La notte delle sorprese, la notte in cui tutto può accadere, soprattutto se siamo connessi tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ciao a tutti, ciao a tutte. Da Eleonora Scaiola, questa è Dimensione Sono Roma. Iniziamo l'ora dal 2001 con Gigi Dag, L'Amour Toujours.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.